0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 2:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e

0: lessons I've learned. Sono le 3 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

I'd rather hear how much you regret me and pray to God.

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Storia. Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto a nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Didn't we? Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto a nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto a nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto a nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 8:01.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale radio. Si avvale ogni giorno della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni 90, quando scoppia Tangentopoli. Nella prima parte degli anni 90, la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. Tutto parte il 17 febbraio 1992, quando viene arrestato Mario Chiesa, amministratore socialista del Pio Albergo Trivulzio di Milano, casa di riposo per anziani. Luca Magni, un piccolo imprenditore che gestisce una società di pulizie, versa una tangente a Mario Chiesa, ma i quattrini vengono tracciati dal sostituto procuratore di Milano, Antonio Di Pietro.
4: Ho pregato sempre questo imprenditore di passare prima da me, prima da andare a consegnare questi soldi, e di farsi accompagnare da un suo amico, il suo amico né più né meno che il capitano dei carabinieri. Io ho siglato ogni banconota e loro si sono messi in una macchina e sono andati a portare i soldi. Sono andati all'appuntamento, sono entrati dentro l'ufficio, hanno fatto la consegna e ovviamente il collaboratore che stava nell'anticamera, cioè il tenente dei carabinieri, mi ha avvertito. Io sono andato immediatamente e ho pregato appunto di aprire il cassetto. C'erano i soldi e gli ho detto: questi di chi sono? Lui ha detto: sono miei. Io ho detto: no, sono miei perché c'è la mia firma. Così è nata l'inchiesta.
3: In seguito, con l'allargarsi dello scandalo, il termine Tangentopoli venne usato nel gergo politico e giornalistico per riferirsi ad aree geografiche, enti pubblici, frazioni di partiti il cui funzionamento apparve dominato dalla ricerca di tangenti. In tale senso il termine divenne sinonimo di corruzione, come scambio di denaro privato per accesso privilegiato alle decisioni della pubblica amministrazione. Più che a uno scambio individuale tra corrotto e corruttore, esso venne via via riferito a sistemi di corruzione allargata, con scambi molteplici, complessi, sistematici, tra cartelli di imprese private, clan di uomini politici e amministratori pubblici, intermediari e talvolta boss mafiosi. Quello di Mario Chiesa fu il primo di una lunga serie di arresti di uomini politici provenienti da quasi tutti i partiti di governo e di opposizione, inquisiti per reati come concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. 35 giorni dopo l'arresto, Mario Chiesa, denunciato da molti dei fornitori dell'ente pubblico da lui stesso presieduto, iniziò infatti a collaborare con i giudici di Milano, innescando una catena di confessioni che portò nel volgere di pochi mesi all'incriminazione di diverse decine di amministratori pubblici e imprenditori. Le indagini da Milano si propagarono quindi verso Verona, Venezia e poi Reggio Calabria, Firenze, Varese, Ancona, Napoli, Parma e Roma. Parallelamente alla classe politica locale furono coinvolti politici di rilevanza nazionale. Nel dicembre 1992 il segretario del Partito Socialista Italiano, PSI, Bettino Craxi, ricevette la prima di una lunga serie di informazioni di garanzia, alla quale fece seguito il 12 gennaio dell'anno successivo, 1993, a una prima richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento, che lo portò a dimettersi dal segretario nazionale del PSI nel febbraio del 93. Sette ministri del governo presieduto allora da Giuliano Amato si dimisero a seguito del coinvolgimento nello scandalo. Il 3 luglio del 92 Bettino Craxi parlò alla Camera dei Deputati del finanziamento illecito ai partiti in Italia. Era il penultimo discorso di Craxi in Parlamento prima del 29 aprile 1993.
5: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
3: Divenne poi celebre lo scambio di dichiarazioni tra Antonio Di Pietro e Bettino Craxi durante il processo Mani Pulite.
6: Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava.
7: C'è qualcuno che mi direi questa mattina che l'ha saputo qualche giorno fa.
6: Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale, e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere e non ne era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
7: Quello era più consapevole, ma faceva finta di non vedere.
6: Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini, scusi, i partiti erano tenuti a presentare dei bilanci in Parlamento, i bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi, tutti lo sapevano, ivi compreso coloro i quali avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo nominati dal Presidente della Camera, ma gli atti parlamentari non risulta.
7: Allora i partiti di opposizione che opposizione facevano?
6: Beh, intanto i partiti di opposizione...
7: È una cosa importantissima, credo che è una cosa importantissima, dire guardate che voi utilizzate dei soldi in più, quindi fate più campagna elettorale, quindi avevano tutti l'interesse ad opporsi, no? Come mai?
6: Riferiamoci ai partiti di opposizione, adesso non ne conosco la storia esatta di tutti, ma su alcuni ho delle idee abbastanza precise. E riferiamoci al maggiore partito di opposizione,
7: cioè
6: al Partito Comunista, il quale non è mai stato un partito povero, è sempre stato un partito ricco di risorse, talvolta si aveva l'impressione che ne disponeva più di quante non ne disponessero i partiti di governo. Aveva costruito in Italia la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale. E per questo si avvaleva di un finanziamento che non proveniva, o non proveniva tutto, ma che proveniva in gran parte da fonti illegali. Questo è un altro capitolo che riguarda, diciamo, il rapporto tra il KGB e gli apparati di sicurezza bulgari ed il Partito Comunista Italiano. In tutto un certo periodo, certamente fino all'81, fu organizzata una rete clandestina di ricce trasmittenti che avevano dai 13, secondo le carte sovietiche, avevano dai 13 ai 16 centri che funzionavano nel nostro paese, che avevano una linea esclusiva con il KGB, erano stati addestrati numerosi elementi selezionati e inviati dal Partito Comunista Italiano in Unione Sovietica, addestrati alle tecniche delle radio ricce trasmittenti, alle tecniche del camuffamento, ed egualmente erano stati forniti al Partito Comunista Italiano documenti, materiale necessario per fabbricare documenti, per la fabbricazione di documenti falsi, italiani, francesi e svizzeri. Tutto questo sta nelle carte, ma questo non è che il segno di un rapporto intimo che esisteva e che non poteva avere il suo côté finanziario, che infatti ebbe, che non credo che nessuno possa negare in principio. Qualcuno può credere che il Ravennate Gardini, che aveva grandi interessi in Emilia o in altre località italiane e il cui gruppo aveva grande interesse nell'Unione Sovietica, non abbia mai dato un contributo al Partito Comunista?
7: Se lo chiede anche l'avvocato Spazzali, è da tempo che ce lo chiede qua.
6: Sarebbe come credere che il Presidente del Senato, faccio un esempio, che il Presidente del Senato, senatore Spadolini, essendo stato 10 anni segretario del Partito Repubblicano, abbia sempre avuto un finanziamento assolutamente regolare e che le irregolarità e le illegalità sono state commesse dal vecchio La Malfa e dal giovane La Malfa. O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni Ministro degli Esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se n'è mai accorto. Cosa non credibile.
7: Perché imprenditori, società, enti e cooperative sentivano questo bisogno di pagare i partiti? Sai, molti di noi, io ne ho un migliaio,
6: generalmente,
7: un migliaio sono venuti da me dicendo che sono stati concussi.
6: Beh, questo non mentono, in questo caso mentono, non dicono la verità. Ci sono gruppi industriali che in Italia sono una potenza, che erano più potenti dei partiti.
7: Mi spiega allora.
6: Potevano spaventare, non essere spaventati.
7: Che cos'è che li lega?
6: Proprietari di giornali, proprietari di banche, proprietari, ma di che cosa loro incutevano timore? Mentono per la gola e continuano a mentire, non dicendo la verità. Ma si può immaginare che un gruppo come la Fiat, per esempio, non abbia mai dato contributi elettorali a partiti o a parlamentari o a candidati? Si può immaginare seriamente, si può credere seriamente che un gruppo come la Fiat possa essere stato concusso e spaventato? Credo che anche il gruppo Ferruzzi abbia dato contributi su un arco vasto di partiti e di parlamentari.
7: Anche la Montese.
6: Ed è cosa grave che gli esponenti politici non dicono la verità. Non dicono la verità. E continuano anche loro a mentire.
7: No, ma mi pare che quelli che sono venuti qua l'hanno quasi detto tutti. Quelli che sono venuti qua li hanno detto, quasi tutti hanno ammesso. Quelli che sono venuti in quest'aula, quasi tutti hanno ammesso.
6: Sì.
7: Insomma, bisogna vedere se bisogna portare per forza.
6: Lei dovrebbe rileggersi un poco, però dovremmo andare a rivedere cosa è avvenuto nel corso dell'ultimo anno. Le verità sono venute fuori quando sono emersi dei fatti inoppugnabili.
7: A chi lo dice?
6: I fatti inoppugnabili.
7: Ecco, lei ha fatto accenno a un foglietto che io e lei sappiamo che cos'è. Ce lo vuole spiegare anche, lo vuole spiegare al tribunale?
6: Dopo la morte di Vincenzo, dopo la sua morte, tra le sue carte venne fuori un foglietto scritto a mano in cui lui per se stesso probabilmente aveva fatto un appunto riassuntivo che si riferiva a un quinquennio precedente di entrate proveniente da società, come lui scrive, enti varie. Lui dice che in 4 anni praticamente ha raccolto qualcosa come 186 miliardi, cioè a dire all'incirca l'ingresso aggiuntivo, perché devo presumere che si tratti di questo, anche se bisognerebbe verificare sulla base di una distinta, bisognerebbe verificare se una parte di queste somme non sono state iscritte a bilancio, quindi bisognerebbe vedere di che cosa si tratta esattamente, però provenienti comunque, ma non necessariamente tutti irregolari ed illegali, provenienti da enti pubblici e da enti privati, c'è un totale di circa, circa 50 miliardi l'anno.
7: Si dice, nel capo di imputazione di cui poi si è discusso con Cusani, che una cifra enorme sarebbero arrivati nel 91 e nel 92, 70 miliardi nel 91 e 5-7 miliardi nel 92, correggetemi se sbaglio. Non ha mai sentito parlare.
6: Come un omaggio al mio carisma politico sarebbe stata messa a disposizione una somma di 75 miliardi. Mi si consenta l'ironia di dire che il mio carisma politico allora vale 150 volte quello dell'onorevole Martelli e 200 volte quello dell'onorevole La Malfa. Questa motivazione è assolutamente ridicola e la maxi tangente, come io ho sempre pensato sin dall'inizio, con il permesso della Corte, non è che una maxi palla.
3: Man mano che le indagini procedevano, un utilizzo sistematico di tangenti venne scoperto nella aggiudicazione e poi gestione degli appalti relativi a strade, autostrade, aeroporti e metropolitane, istituti penitenziari ed enti pubblici di varia natura, mentre le principali imprese pubbliche, dalle ferrovie alle poste, dall'Enel all'Eni, conobbero le loro tangentopoli. Le inchieste coinvolsero anche le maggiori imprese del paese, dalla Fiat all'Olivetti. Oltre 5.000 persone, tra cui 4 ex presidenti del Consiglio e circa 200 parlamentari, furono indagate nel solo filone milanese delle indagini, che rivelarono tra l'altro la corruzione nelle stesse istituzioni addette al controllo e alla repressione dei reati. Nel 1994, ad esempio, un filone di indagine su tangenti pagati da imprenditori per evitare controlli fiscali portò a circa 100 arresti nella Guardia di Finanza. Nel 1996 vi fu l'incriminazione di giudici e avvocati accusati di corruzione in atti giudiziari. Al di là del caso milanese, le statistiche giudiziarie, che pure riflettono la sola parte emersa del fenomeno, segnalarono un forte attivismo della magistratura almeno fino alla metà degli anni 90. Nei soli reati di concussione, corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di incaricato di pubblico servizio, si passò da una media annua di 252 delitti e 365 persone l'anno che vennero denunciate per corruzione e concussione tra l'84 e il 1991, a una di 1076 delitti, 1991 persone, tra il 1992 e il 1996. Si evidenziò dunque una complessa rete di scambi corrotti, governati da un sistema di norme illecite per la gestione di decisioni pubbliche, guidate dalla ricerca di tangenti. I reticoli di corruzione coinvolsero diversi attori. Gli imprenditori furono spesso parte di cartelli dove informazioni riservate sui futuri appalti permettevano la manipolazione delle procedure. A turno gli imprenditori coinvolti vincevano le gare pubbliche, riuscendo ad ottenere alti profitti grazie alla collusione reciproca, mentre la lealtà interna era mantenuta con il ricatto di esclusione da futuri appalti. I cartelli di imprese corrotte socializzavano inoltre i loro membri alla corruzione, presentata ormai come inevitabile. I politici coinvolti nella corruzione a loro volta raramente nascondevano le loro attività illecite ai partiti di provenienza. Infatti, un sistema partitico parallelo a quello visibile gestiva la riscossione delle tangenti più elevate, oltre a raccogliere una percentuale su quelle estorte in proprio dagli amministratori pubblici. I partiti corrotti assicuravano la riproduzione del sistema corrotto, socializzando i loro amministratori e accettare le tangenti come comportamento politico normale, imponendole poi come tacita regola nei rapporti tra amministratori pubblici e imprenditori privati. I politici corrotti furono inoltre capaci di acquisire consensi elettorali tramite una gestione clientelare della cosa pubblica e l'investimento di una parte delle tangenti nella creazione di personali macchine di potere. Tramite questo sistema di favori e minacce riuscirono inoltre a ottenere la connivenza di coloro che avrebbero potuto denunciare la corruzione. Negli enti gestiti da personale politico corrotto di nomina partitica, anche i vertici della burocrazia pubblica furono infatti spesso coinvolti nella raccolta delle tangenti, trattenendone una parte in cambio del loro fattivo sostegno nella implementazione delle decisioni ottenute tramite scambi corrotti. Le relazioni tra corrotti e corruttori vennero spesso facilitate dall'intervento di mediatori, specializzati nei mercati illegali, con la funzione di stabilire i contatti tra le parti, condurre i negoziati, trasferire le tangenti, accollarsi parte dei rischi. Poiché la fiducia non era sufficiente a imporre il rispetto degli scambi legali, la criminalità organizzata interveniva spesso soprattutto nel sud del paese, portando risorse di coercizione fisica da utilizzare per imporre il rispetto degli accordi illeciti e scoraggiare defezioni. I favori dei boss mafiosi furono poi ripagati con protezioni politiche degli indagati, ma anche con la partecipazione alla spartizione delle tangenti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90, quelli di Tangentopoli.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 8 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità.

di differenti tipologie, dalla corruzione centralizzata del finanziamento occulto dei partiti politici a livello nazionale da parte di grandi imprese pubbliche e alla microcorruzione di amministratori pubblici in ruoli marginali, alla complessa distribuzione di tangenti tra amministratori pubblici e segretari di partito, emersa come tipologia dominante nelle indagini di Mani Pulite. La diffusione delle varie forme di corruzione è stata attribuita a diverse patologie del sistema politico italiano. Una burocrazia pubblica poco professionale, reclutata e gestita in modo clientelare, consistenti macchine di partito, tanto più bisognose di risorse materiali quanto meno efficaci, diventavano poi gli appelli ideologici. Gestione degli enti pubblici economici da parte di un personale di nomina partitica, limitato senso dello Stato nel pubblico e nelle élite. Accanto alla politica, anche il mercato appariva come particolarmente permeabile alle pressioni partitiche, data la tradizione di imprese familiari, il controllo politico delle fonti di credito, il debole sviluppo della borsa italiana. Per spiegare l'emergere dello scandalo di Tangentopoli, le vicende giudiziarie si intrecciano con una serie di cambiamenti politici epocali. Poco dopo l'arresto di Mario Chiese si tennero le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, che in un sistema caratterizzato fino ad allora da grande stabilità videro invece un indebolimento forte dei partiti di governo e di opposizione, mentre la Lega Nord, movimento politico federale sorto nel 1981, salì dallo 0,5% all'8,6%. Nella Democrazia Cristiana, nel Partito Socialista, né del resto la maggior parte dei partiti minori che avevano in diverse configurazioni sostenuto i passati governi sopravvissero fino alle successive elezioni anticipate del 1994. I risultati delle elezioni segnalarono la crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica, che si era ripetutamente espressa nei sondaggi d'opinione, ma ancora non nel comportamento elettorale. A partire dal 92, il pubblico sostegno alle indagini in corso incoraggiò infatti l'azione dei magistrati, indebolendo al tempo stesso quei partiti politici che fino ad allora avevano garantito, con la loro influenza sull'apparato pubblico, la spartizione delle tangenti e la protezione degli esponenti politici sottoposti ad indagini. La crescita di nuovi movimenti e partiti di protesta, dalla Lega Nord alla Rete, un movimento politico sorto nel 91, aggregatore di forze cattoliche di sinistra, confluito poi nel 99 nei Democratici di Romano Prodi, ostile all'establishment politico e favorevole almeno inizialmente all'azione dei giudici, offrì alla pubblica opinione una sponda in campo politico. La percezione della crisi dei protettori politici del sistema di scambi corrotti facilitò infatti lo sviluppo delle indagini. In un circolo virtuoso, la consapevolezza da parte dei potenziali indagati della massa di notizie compromettenti in possesso dei giudici spinse i corrotti a confessare prima di essere coinvolti da altri. Dinamiche politiche spiegano anche il declinante successo delle indagini a partire dalla metà del decennio. Se l'ondata di scandali e arresti aveva fatto parlare dell'emergere di una seconda e più onesta Repubblica, grazie principalmente ad una sorta di rivoluzione dei giudici, in realtà il ciclo di Mani Pulite vide, alla metà del decennio, un rapido declino sia nella disponibilità di fonti di formazione, sia nel sostegno dell'opinione pubblica ai giudici. Essendo molti dei conti correnti dedicati al passaggio delle tangenti localizzati all'estero, le indagini dovettero scontare, insieme alle difficoltà tipiche della repressione dei reati economici, i tempi lunghi, lunghissimi delle rogatorie internazionali, con la conseguente prescrizione per molti reati.

0: soprattutto gli scandali legati alla corruzione furono archiviati in assenza di riforme specificamente orientate a contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1993, ad esempio, la cosiddetta soluzione politica a Tangentopoli del governo tecnico presieduto da Amato, con una serie di misure che includevano sanzioni amministrative, con la restituzione triplicata delle tangenti, l'interdizione dai pubblici uffici da 3 a 5 anni, fallì di fronte alle proteste dell'opinione pubblica contro il percepito colpo di spugna e ai dubbi sulla costituzionalità del provvedimento espressi dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. L'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta su Tangentopoli, approvata il 7 luglio del 93 alla Camera con voto unanime, venne poi bloccata al Senato. Nel settembre del 96 la Camera dei Deputati nominò una commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione. Nessuna delle sue raccomandazioni venne comunque trasformata in legge, mentre si aprì un durissimo conflitto che ancora prosegue tra potere giudiziario e potere politico, con interventi legislativi che le organizzazioni dei magistrati consideravano lesivi della loro indipendenza. Al di là del caso italiano, la scoperta di Tangentopoli ha avuto vasta risonanza internazionale e riflessi indiretti in altre democrazie. Gli anni 90 videro infatti crescenti preoccupazioni sulla presenza e sulla pericolosità della corruzione politica nelle democrazie occidentali. Non solo i paesi dell'area mediterranea, tradizionalmente considerati più esposti a certe patologie, ma anche sistemi democratici di consolidate tradizioni, dagli Stati Uniti alla Francia, dal Belgio alla Gran Bretagna, hanno conosciuto l'esposizione a scandali politici di varia entità. Numerose iniziative internazionali che si erano susseguite in questi ultimi anni confermano una cresciuta preoccupazione per il fenomeno. Gli scandali degli anni 90 fecero emergere gli effetti della corruzione sulle democrazie, intaccando i principi di eguaglianza di diritti, di trasparenza nel funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Essa tende a modificare la stessa natura, oltre che gli esiti, della stessa competizione elettorale. In presenza di corruzione, la selezione del personale politico prima infatti non tanto la capacità di rappresentare i bisogni collettivi, ma le doti di spregiudicatezza o l'abilità nel reinvestire in politica ricavato delle tangenti. La corruzione ha infine costi economici, come la crescita dei prezzi delle opere e dei servizi pubblici, la selezione di imprese inefficienti, lo spreco di risorse per tenere nascoste le attività illecite. Ma cos'è stata l'inchiesta a mani pulite? Un giorno lo chiesi all'ex procuratore aggiunto di Milano, Gerardo D'Ambrosio.
1: D'Ambrosio, lei si è occupato di tantissime cose, da Piazza Fontana a Pinelli, il terrorismo rosso e nero, si è occupato dello scandalo dei petroli, della vicenda di Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano, sì. E poi della corruzione, della grande inchiesta Mani Pulite. Che cosa resta oggi di quella inchiesta, di quelle centinaia di arresti, di perquisizioni, di un'attività di intelligence investigativa che ha sconvolto, naturalmente, ha scompaginato, diciamo, l'asse politico ma anche imprenditoriale italiano?
2: Resta una grande delusione da parte di chi, mi riferisco a coloro che si sono occupati di quella inchiesta, che non erano poi tanti, perché all'inizio e quando si svolse la mole maggiore di lavoro erano Di Pietro, Davigo, Colombo, io e Borrelli, poi non ce n'erano altri, quindi non c'era una, ma tutti noi eravamo presi a tempo pieno su questa indagine, ognuno è per la sua parte, e abbiamo avuto la speranza che finalmente, una volta scoperto questo grande giro di corruzione, di collusione politico-amministrativo-imprenditoriale, qualche cosa finalmente in Italia cambiasse in meglio, cioè che venisse finalmente stabilita una normativa, e che la gente, anche perché la gente era molto indignata da quello che via via si andava scoprendo, si mobilitasse di nuovo e che così costringesse il mondo politico ad affrontare finalmente quella questione morale che con tanta autorevolezza era stata posta prima da Spadolini, poi da Berlinguer nell'81 e quella famosa intervista che aveva rilasciato a Repubblica, in cui tutti denunciavano che il mondo politico badava alle clientele, agli interessi propri e non badava più agli interessi generali. Ora, che cosa è rimasto di quell'inchiesta? Naturalmente di quell'inchiesta è rimasto l'entusiasmo nostro, l'entusiasmo della gente, la nostra speranza che è andata delusa, ed è andata delusa soprattutto perché, mentre all'inizio sembrava che effettivamente anche il mondo politico si sarebbe impegnato per riaffrontare questa questione morale, tant'è vero che proprio in quel periodo si mise in cantiere la legge Merloni, la prima edizione, perché poi ne sono state fatte un'infinità sulla trasparenza dei pubblici appalti, e poi dopo invece tutto questo non è avvenuto ed è stata fatta una lotta proprio ai magistrati che si erano impegnati e si impegnavano ancora in queste inchieste contro la corruzione, il finanziamento illecito dei partiti e queste forme di collusione che erano un pericolo non solo per le casse dello Stato ma anche per la stessa democrazia, perché si creavano delle disparità enormi fra i partiti che gestivano gli appalti pubblici e quelli che invece non li gestivano, perché ovviamente il contributo che prendevano non poteva arrivargli, perché se non gestivano denaro pubblico per dare gli appalti non arrivava niente. E poi scoprimo che addirittura c'era un sistema di ripartizione fra le forze di governo di queste cose, e a volte arrivavano anche soldi allo stesso Partito Comunista, che perlomeno a quella corrente che poi fu anche perseguita, perlomeno per quanto riguarda Milano, perseguita penalmente, insomma, per questi fatti. Quindi capisce che quello che è rimasto poco, molto poco di quello che abbiamo fatto, forse è rimasta questa grande delegittimazione della magistratura che continua ancora e che è stata molto molto efficace in questa nel non affrontare perlomeno questo problema della questione morale.
0: E oggi esiste ancora un problema di corruzione di fondi legali ai partiti? Gerardo Colombo, già magistrato del Pulmani Pulite.
3: Ma io credo che sarebbe necessario, secondo me è necessario che i partiti abbiano le risorse per poter svolgere la loro attività, però sarebbe necessario che una misura del genere fosse accompagnata da una serie di misure che servano a fare in modo che non si corrano rischi di cattiva gestione di questi soldi. Insomma, io credo che sarebbe necessario che i partiti fossero in qualche modo sottoposti a un sistema sostanzialmente simile a quello che nel diritto privato, per quel che riguarda le imprese pubbliche, quindi anche nel diritto pubblico, serve a verificare. A verificare l'andamento. Credo che sarebbe necessario, ma rigorosamente necessario, regolamentare la vita, diciamo così, amministrativa, la vita economica dei partiti, perché altrimenti si correrebbero dei rischi. Secondo me bisognerebbe stare molto attenti su questo, sotto questo profilo. Perché quando si è trattato di investigare a suo tempo per via delle corruzioni e dei finanziamenti illeciti che sono stati scoperti ormai più di 30 anni fa, si è potuto constatare come senza un controllo, alla fine lasciamo perdere tutto quello che succedeva di illecito, cioè lasciamo perdere fino a un certo punto, senza un controllo, le spese dei partiti erano aumentate in modo incredibile, in modo elefantiaco. Ecco, bisognerebbe evitare tutto questo, sarebbe necessario che quel che viene dal pubblico e anche quel che viene dal privato come risorse per i partiti venisse utilizzato con insomma molto molto accuratamente.
0: In Italia lobby e partiti stanno dentro in una zona grigia e a questo punto ci vogliono delle regole, bisogna stabilire i limiti, rimuovere le anomalie che l'Italia ha rispetto a paesi in Europa sul fronte della trasparenza della politica e della lotta alla corruzione. Ricorda conflitti di interesse, il rapporto tra parlamentari e lobby, regalie, singoli e deputati, non abbiamo regole precise e adeguate.
3: Io credo che sia necessario anche quello, che sia necessario regolamentare tutti questi rapporti che stanno appunto in una zona grigia e che, pur tenendo presente la presunzione di innocenza, sapendo tutta quella premessa che ha fatto lei precedentemente, però che esista una zona grigia dove anche, perché non soltanto questi rapporti economici, ma anche questi rapporti economici, insomma, nella quale rientrano anche questi atteggiamenti, questi modi di avere relazioni, di intese relazioni, ci sono, è necessario. Noi abbiamo i partiti, cioè coloro che propongono, no? Programmi politici, propongono persone e così via, dovrebbero essere molto, molto trasparenti. E questa trasparenza, secondo me, a volte non c'è proprio per nulla.
0: Rispetto ai tempi in cui lei investigava col Pullman Pulite, la mazzetta, cioè la corruzione, il sistema di aggiustamento delle pratiche a favore di imprenditori e poi a favore di partiti che poi sponsorizzavano, e mi pare di capire sponsorizzano, questo tipo di azione imprenditoriale, è cambiato qualcosa da allora oppure è rimasto tutto come prima, come dice qualcuno?
3: Ma guardi, nel settore degli appalti, al tempo noi abbiamo scoperto proprio un sistema molto, molto rigorosamente organizzato, che aveva delle regole dalle quali era difficile discostarsi. Quasi tutti, se non, non diciamo tutti, però la grandissima maggioranza degli appalti era accompagnato dal pagamento di tangenti, le quali andavano in grande parte ai partiti politici e però in parte anche a chi gestiva il denaro, a chi mediava queste cose e
0: così via. I faccendieri, mettiamola così.
3: Va bene, sì, ma anche i personaggi politici che anche personaggi del mondo dell'amministrazione che intervenivano in tutto questo, no? I faccendieri sono, dovrebbero essere, almeno credo che siano, i mediatori, quelli che mettono in contatto, quelli che semmai portano avanti la trattativa, così via, no? Proprio i punti di collegamento. I soldi andavano anche a personaggi politici che delle volte li spendevano per interessi loro invece che per l'interesse del partito. La contropartita, cioè quel che la politica e l'amministrazione restituiva a chi pagava, era consentire di vincere appalti che invece avrebbe vinto qualcun altro alla fin fine, no? In questo modo i costi delle opere pubbliche lievitavano tantissimo. Per farle un esempio, un chilometro di metropolitana milanese costava quasi il doppio di quel che doveva costare. Adesso io non vedo una organizzazione sistematica, un sistema della corruzione legato al finanziamento come quella che esisteva allora. Poi non lo so se, andando avanti le indagini, tra le varie possibilità esista anche quella di che emerga una cosa del genere, però sono abbastanza dubbioso. Tutto questo non toglie comunque che, a mio parere, il livello di corruzione in Italia sia un livello comunque elevato, sia per quel che riguarda la corruzione politica e ancor di più, a mio parere, per quel che riguarda invece la corruzione più spicciola, la corruzione di tutti i giorni, la corruzione da una parte della burocrazia e poi di chi comunque, rivestendo posizioni di potere, questo potere lo usa anche a fini personali.
4: Il lato oscuro della verità. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto a nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: And I'll write your name.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 10.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Bentornati e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come ormai consuetudine, il professor Iuri Aparo. Benvenuto.
4: Piacere di rivederla.
3: E quest'oggi abbiamo nostro graditissimo ospite Paolo Setti Carraro. Benvenuto, dottor Carraro.
5: Grazie.
3: Allora, innanzitutto una breve scheda per raccontare chi è Paolo Setti Carraro. È nato a Borgo Sesia nel 1949. È un medico italiano e fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisa dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre 1982. Ferdinando Giulio Setti, suo padre, è stato ufficiale volontario sul fronte greco-albanese, e la madre, Maria Antonietta Carraro, è stata infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la morte della sorella, il Paolo ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa e di mediazione penale, incontrando detenuti e lavorando per la riabilitazione dei criminali, ed ha anche partecipato a progetti di sensibilizzazione sulla mafia e sulla giustizia sociale. Chirurgo per 48 anni, prima al Policlinico di Milano e poi all'estero, per 13 anni è stato nelle zone di guerra. Paolo Setti Carraro dal 2016 fa il volontario nelle carceri di media e massima sicurezza, dove incontra tutte le settimane i detenuti attorno ad un tavolo insieme agli amici del gruppo della trasgressione del professor Aparo. È impegnato a Opera e nelle case circondariali di Milano San Vittore e di Parma, nel recupero umano e sociale di chi vorrebbe uscire dalle gabbie della propria coscienza prima ancora che dal carcere. Allora, sua sorella Emanuela è stata uccisa quando era ancora molto giovane ed è facile immaginare il dolore che ha generato la sua morte per lei e per i suoi familiari. Ma Emanuela Setti Carraro, per quel che ne sappiamo, è stata uccisa solo perché era la moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra l'altro si erano sposati 54 giorni prima, se non ricordo male. Come ha vissuto questa cosa?
5: Beh, io credo che questa morte sia stata una morte sostanzialmente inevitabile. Era una giovane moglie che ha accompagnato suo marito in una situazione estremamente difficile, complessa. C'erano dei rischi, erano consapevoli dei rischi e li hanno affrontati insieme come marito e moglie. Poi questa morte è stata anche simbolica. Io credo che la sintesi del simbolismo di questa morte sia il fatto che uno dei killer è sceso dopo aver bloccato la macchina e crivellato di colpi la macchina e i corpi di Emanuele e di Carlo Alberto, nonché del Domenico Russo, dobbiamo ricordarci che c'era un agente di pubblica sicurezza con loro, è sceso e ha dato quello che si può definire un colpo di grazia. In realtà erano già morti, quindi è stato semplicemente uno sfregio e un simbolismo mafioso.
3: Professore Aparo, le domando intanto come vi siete conosciuti, come è arrivato il dottor Carraro nel gruppo e come avete cominciato la vostra...
4: Tutte e due siamo amici di Francesco Caiani, ed è lui che ci ha fatto conoscere.
3: Francesco Cajani è?
4: Francesco Cajani è un pubblico ministero, e lui e io collaboriamo da qualcosa tipo 23 anni, facciamo tante cose insieme in carcere, Delitto e Castigo, e Fratelli Karamazov, eccetera. Lui è un pubblico ministero ma moltissimo sensibile alle problematiche dei familiari delle vittime della criminalità, da questo ci siamo conosciuti.
3: Dottor Carraro, può ricostruire le diverse fasi delle idee, dei sentimenti vissuti nei 40 anni trascorsi da quando sua sorella è stata uccisa dalla mafia?
5: Ma all'inizio c'è stato, diciamo, quello che è la reazione più istintiva e naturale, quella del sono rimasto attonito, poi è cresciuto il rancore, l'odio verso queste persone, poi però si è sviluppato un sentimento di protezione e quasi di restituzione a mia madre. Io ero uscito di casa molto presto, avevo 24 anni, ho fatto il militare, contemporaneamente mi sono laureato in medicina, ma ero già fuori casa, e 7-8 anni dopo questo evento mi ha portato a riavvicinarmi alla mia famiglia. Qui nasce un problema, perché la lettura che mia madre dava della vita di Manuela e della sua esperienza era una lettura che io non condividevo. Ha cercato di, di trasformarla in una sorta di icona, metterla su un altare e renderla o ipotizzarla perfetta, direi irraggiungibile, un modello sostanzialmente non replicabile. E questo mi ha colpito, mi ha portato a tacere, a rimuovere il lutto e posticipare l'analisi e l'elaborazione, poiché non era possibile farlo in famiglia, l'ho posticipato di più di 30 anni.
3: Ecco perché ci sono voluti 30 anni. Sai che io sono un po' emozionato, glielo devo dire, perché ci pensavo anche mentre stavo venendo in studio. Io attraverso di lei posso toccare la storia. Io avevo 12 anni quando ci fu l'agguato il 3 settembre dell'82 e mi ricordo minuto per minuto i telegiornali, Mario Pastore, Italo Moretti, i collegamenti, il racconto di un paese che stava soffrendo per quello che era accaduto, perché ricordiamoci che Carlo Alberto Dalla Chiesa era stato l'uomo che aveva affrontato e sconfitto in qualche modo simbolicamente le Brigate Rosse, quindi era un eroe del nostro paese in quel momento. Quell'omicidio e la perdita non solo di Carlo Alberto Dalla Chiesa ma anche della sua giovane compagna, neosposa, fu un trauma incredibile ed è una cosa che mi colpisce molto. Quindi quando io la incontro dico è un pezzo di storia che mi viene incontro, ma c'è dell'altro. Io l'ho vista nel gruppo della trasgressione col professor Aparo, l'ho vista all'opera. Le voglio dire che cosa ho provato io ascoltandola, perché io quello che percepisco di come lei si pone nei confronti dei detenuti è duplice. Da un lato io sento quello che lei diceva un attimo fa, un bisogno di dare, che è un paradosso perché lei si confronta con persone che in qualche modo l'hanno ferita nel profondo, eppure lei sente il bisogno di dare, ma io sento di sottofondo anche una stringente etica, una in qualche modo anche ancora un tratto di rabbia che però lei ha trasformato in amore per rendere migliori le condizioni di coloro i quali lì abitano, quel gruppo, perché hanno commesso dei reati. Mi dica se questa percezione che io ho di lei le risuona oppure no.
5: Sì, direi che il gruppo non ha, io all'interno del gruppo, immagino il gruppo nell'insieme, come scopo, come stella polare, come guida a quella dell'emancipazione, l'emancipazione dell'uomo, E l'emancipazione dell'uomo significa all'interno del carcere, intorno a quel tavolo, emancipazione dei detenuti dalla loro identità criminale, ma anche emancipazione delle vittime. E da questo punto di vista io credo che la mia frequentazione al gruppo sia stata molto utile per me. Il motivo fondamentale per cui io sono entrato nel gruppo è che stavo male. Abbiamo trascorso 4 anni insieme con altri 10-12 familiari nel centro di mediazione del Comune di Milano, e grazie al centro del Comune di Milano e a Libera siamo riusciti a elaborare il lutto, a identificarci come persone ugualmente colpite nei loro affetti dalla criminalità organizzata. Quindi non esistevano a quel punto più vittime di primo o di secondo livello, di no? Eccellenti e meno eccellenti. Eravamo tutti sofferenti per una perdita traumatica e drammatica. Poi abbiamo elaborato il lutto, ci siamo raccontati e poi ci siamo un pochino divisi, nel senso che ognuno ha fatto la sua scelta. Marisa, Piero e io abbiamo deciso di incontrare i detenuti, e altri hanno scritto libri, hanno ripreso, hanno fatto e fanno tuttora moltissime attività, incontri scolastici, eccetera.
3: E il rapporto col dolore, del resto, che inevitabilmente è il riconoscimento di una diversità nell'affrontarlo. Professor Aparo, io ho una curiosità, ma lei, di fronte alle emozioni di uomini e di donne così ferite, come ha gestito e come gestisce questa enorme mole di emozioni? Perché lei deve coordinare, tra virgolette, naturalmente, da un lato le sofferenze, il dolore di persone come Paolo, ma deve anche relazionarsi con la sofferenza e il dolore anche dei detenuti, che sono progressivamente diventati consapevoli di quello che hanno commesso. Come gestisce? È una curiosità che ho. Come fa? Cioè, è una dote naturale la sua? Oppure che spirito c'è dietro questo tipo di lavoro? Perché non saprei, perché lei diventa una sorta di ermeneuta, no? Cioè di persona che fa da esegeta delle emozioni di ciascuno, ma deve poi farle anche incontrare. Come fa?
4: Allora, sinceramente a me sembra che non faccio nulla, cioè la mia sensazione soggettiva è che non faccio nulla, e sono convinto veramente che Paolo Setti Carraro e Marisa Fiorani parlino con i detenuti indipendentemente dal fatto che ci sia io. Questa è la mia impressione. Aggiungo che c'è una atmosfera della quale sono sicuramente responsabile. Sono responsabile dell'atmosfera, che è un'atmosfera di ascolto. Però, ad onor del vero, quando parlano Paolo o Marisa, i detenuti sono del tutto naturalmente inclini ad ascoltare. Quindi, se anche io non facessi nulla, di fatto il contatto ci sarebbe. Eventualmente posso dire, per quello che vale, che tra di loro si produce una affettività nei confronti della quale io alle volte invece freno. Quindi paradossalmente sembra quasi che io addirittura riduca o cerchi di ridurre, cosa che però non succede. Di fatto il contatto c'è ed è ricco ed è massiccio.
3: Ma perché? Perché?
4: Perché cerco di ridurre? Ma questo è complicato. Allora, di fatto a me sembra che il loro contatto non ha alcun debito con me, con quello che faccio io. La riduzione è dovuta al fatto che ci sono delle volte in cui io ho la sensazione che quest'amore dato soprattutto da parte di Marisa gratuitamente mi sembra quasi eccessivo, cioè, come dire, loro si vogliono bene, perché comunque le cose che vengono dette a quel tavolo del gruppo sono cose che inducono naturalmente a sentirsi vicini all'altro. Paolo ha scritto un testo molto bello che consiglio di leggere, che si chiama Esercizi di emancipazione reciproca, di cui poi probabilmente parlerà.
3: Si può trovare su www.vocidalponte.it?
4: Sì, esattamente.
3: Ok, vi ricordo che c'è anche un secondo sito che è www.trasgressione.net e tutto quello che noi stiamo portando qui oggi e anche molto di più lo trovate lì. Sono 20 e passa anni di esperienza di questo gruppo della trasgressione.
4: Diciamo, provo a fare questa sintesi. Detenuti e Paolo e Marisa dall'altra parte si cercano del tutto indipendentemente da me. Forse i miei tentativi di ridurre il contatto sono legati al fatto che io non voglio che ci si entusiasmi per avere trovato definitivamente l'incontro con l'altro, perché la mia esperienza dice che l'incontro con l'altro che oggi entusiasma, domani, se non ci si lavora, svanisce come la neve al sole.
3: Ci torniamo su questo. Paolo Setti Carraro, la morte, l'omicidio di sua sorella ha inciso nelle scelte della sua vita e della sua professione?
5: Certo. Innanzitutto direi che è un'esperienza comune a tutti i familiari di vittime di violenza. Le vostre vite, le nostre vite che avevano un orizzonte, diciamo così, che avevano delle aspettative, sono regolarmente stravolte da questi eventi. Quindi si tratta di reinventarsi un futuro e inventarsi una prospettiva di vita. Questo ha segnato la mia esistenza in due modi fondamentalmente. La vita, purtroppo, in quel momento, con quel sorta di mi sentivo in debito nei confronti di mia madre, e io a 33 anni ero, diciamo così, avevo dei rapporti affettivi piuttosto superficiali e mi ha portato a impegnarmi, mi ha stimolato a impegnarmi a mettere, diciamo così, la testa a posto, a diventare una persona grande, responsabile, adulta, eccetera. E la cosa purtroppo non ha funzionato, nel senso che mi sono sposato e poi nell'arco di 13-14 anni quel tipo di relazione, di rientro in un perbenismo a cui ero estraneo, ha portato al divorzio dalla mia prima moglie. Per quanto riguarda invece la professione, io sono rimasto in Italia e mi sono dedicato a, inizialmente in Italia, è stata una sorta di, direi, di scommessa o di provocazione nei confronti della morte che non accettavo, e quindi mi sono concentrato su delle attività di chirurgia oncologica. Ho aperto un ambulatorio e per più di 20 anni ho seguito pazienti oncologici, molti li ho seguiti fino all'ultimo respiro, quindi proprio un contatto con la morte che ho protratto a lungo. Poi sono andato in pensione, in realtà sono stato rottamato, era il periodo in cui nel 2008-2009 i medici venivano rottamati per far largo ai giovani, e a quel punto sono, grazie a mia moglie, la mia seconda moglie, anestesista, che era stata con me in Africa, che era stata con me in Afghanistan, eccetera, ho passato ben 8 anni dei 13 anni successivi in missione.
3: Dottor Carraro, c'è una cosa che non so, se sento forte dentro di me. Lei è un uomo che ha a un certo punto sfidato la morte, ci si è confrontato praticamente per tutta la sua vita, e lei ha gli occhi di un uomo che non è stato sconfitto dalla morte che lei ha incrociato e combattuto per tutta la sua vita. Al contrario, sembra un uomo, per quella che è una percezione soggettiva naturalmente, perché è quella mia personale, sembra un uomo che è divenuto, come dire, appatteggiato con la morte, come una condizione esistenziale con cui confrontarsi, e che in qualche modo la rende, sempre in funzione della mia personale soggettiva percezione, una persona in qualche modo leggera, ma leggera nel senso calviniano del termine, no? Calvino parlava della leggerezza. Ecco, le chiedo, a fronte di questa mia personale sensazione, se lei sente che ancora una volta la mia riflessione le risuona, e le chiedo anche che tipo di giudizio ha dato lei, o che tipo di giudizio dava lei in passato delle carceri italiane, e che giudizio ne ha oggi dopo aver vissuto e mentre sta vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione che lei vive in carcere.
5: La prima cosa, quello che posso dire sulle carceri, io 40 anni fa le carceri non le conoscevo l'esistenza, sono stato come tantissimi in un camerone della questura di Milano dopo qualche manifestazione, ma insomma non in carcere, quindi non conoscevo le carceri, e le ho frequentate e conosciute, anche se sempre in maniera parziale, perché di fatto noi nelle celle dei detenuti non entriamo mai nelle loro docce, non abbiamo queste occasioni, sono poche e rare. A me è capitato di entrare nel centro clinica di Parma e devo dire che sono rimasto scioccato. Ma detto questo, questo tensione, se possiamo dire, con la morte mi è stato, utile, nel senso che mi sono reso conto che innanzitutto fare chirurgo presuppone una certa dose di orgoglio e di presunzione. C'è sempre l'idea di poter salvare la vita. Ecco, io credo che la cosa importante è col tempo capire che tu svolgi un ruolo, una funzione, ma devi saper intervenire nell'ambito di un processo naturale, fisiologico, e correggerlo laddove è possibile correggerlo. Non porti la vita, devi cercare di ottimizzare le condizioni che consentono al ferito di sopravvivere. Quindi ho commesso tanti errori. Il processo è un processo di presa di coscienza progressiva della propria utilità, ma anche dei propri limiti. Si tratta di limare proprio quell'orgoglio, quella presunzione. E l'aspetto più bello sono stati gli ultimi anni delle mie esperienze in missione, quando si faceva, tanta ostetricia. E lì proprio ti rendi conto che tu sei uno strumento nelle mani di un processo naturale, cioè là dove interviene il chirurgo con un parto cesareo è perché c'è una vita in difficoltà che preesiste a te, e a te sta soltanto il compito di cogliere il momento migliore per facilitare la venuta alla luce di una vita che vive indipendentemente da te. Sei uno strumento.
3: Professore Aparo, nella seconda parte, adesso andiamo verso la conclusione della prima perché manca poco più di un minuto, però con lei voglio indagare questo aspetto, che quello che ha trattato il dottor Carraro, cioè lui ci ha spiegato il rapporto che l'uomo nella sua finitezza ha rispetto a qualcosa di infinito, che è il dare e togliere la vita, che è qualcosa che l'uomo non può in qualche modo gestire direttamente. Cioè lui ci ha parlato di questa sfida come di qualcosa che lo ha ricondotto ad una consapevolezza del ruolo fisiologico che ha un medico. Io trovavo, mentre lui stava raccontando questo, che è la stessa sfida che lei ha intrapreso il giorno in cui le è venuto in mente che si poteva costituire un gruppo della trasgressione che avrebbe potuto aiutare i detenuti a comprendere la gravità dei reati e a recuperare la propria coscienza, con la stessa dinamica che è quella dell'affrontare qualcosa di infinitamente grande nella finitezza di un uomo. Le chiederò un giudizio subito dopo il momento di pubblicità.
0: Sono le 10 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto.

0: che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati, siamo a Delitto e Castigo, la trasmissione di Giornale Radio, la radio libera di informare, che tratta il tema del rapporto tra i detenuti e il carcere, ma che racconta anche il rapporto tra i detenuti e le vittime di mafia in modo particolare. Qui oggi abbiamo qua con noi Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro, assassinata il 3 settembre 1982 a Palermo con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Al professor Aparo un attimo fa ha fatto una domanda un po' articolata, in cui la sintesi è lei si è trovato a un certo punto con un'idea che ha sviluppato, in cui ha avuto il coraggio di affrontare l'infinita complessità della mente umana di tanti giovani ragazzi che sono diventati manovalanza armata e che hanno commesso dei reati gravissimi e che, come ha scritto, l'abbiamo sentito nelle scorse settimane, come ha scritto Alessandro Crisafulli, quando hanno commesso l'omicidio spesso sono morti loro stesso. Ecco, il rapporto con la morte è qualcosa che ci lega molto a quello che stava dicendo il dottor Carraro, perché lui nella sua vita ha affrontato la morte continuamente, l'ha sfidata per cercare di vincere. Lui ha detto: io sono stato ricondotto a quella naturale fisiologica consapevolezza che io potevo agire nella finitezza del mio ruolo, dell'essere uomo, che è la stessa cosa che ha fatto lei e sta facendo ancora oggi con i detenuti.
2: Allora cerco di non essere retorico, però l'inizio del concetto che sto esprimendo fa pensare che è una cosa un po' eccessiva. L'inizio è che qua si cerca di resuscitare l'uomo, o meglio la coscienza dell'uomo. Questo, detta così, suona retorica, suona antipatica, presuntuosa. Di fatto però il medico che lavora in ostetricia, quello che fa nascere i bambini, Marisa Fiorani, che candida dice che viene in carcere a mettere insieme il suo dolore con quello dei detenuti.
1: Ricordo che Marisa Fiorani è una rappresentante del gruppo della trasgressione, nonché vittima di una familiare vittima di mafia, perché sua figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita. Lo dico per chi eventualmente si fosse perso la puntata precedente, e Marisa Fiorani fa parte del gruppo della trasgressione.
2: Sì. Ora, in effetti, tutte le persone che vengono al gruppo, non solo Paolo, ma anche le persone, comuni cittadini, insegnanti, eccetera, me compreso, in definitiva, di cosa godiamo? Godiamo di questa sensazione che si prova al tavolo del gruppo, ed è la sensazione della nascita o della crescita dell'uomo, della sua coscienza. Quindi quando lei mi osserva che facciamo qualcosa di simile, Paolo Setti Carraro e io lo confermo, e aggiungo che loro due al gruppo svolgono una funzione moltissimo importante, perché questa esperienza della nascita della coscienza e dell'uomo, loro riescono a farla toccare con mano più facilmente di quanto possa un insegnante che ha una vita a conti fatti regolare, perché loro della nascita dell'uomo, questa la dico così, loro della nascita dell'uomo che ha ucciso ne hanno più bisogno rispetto al comune cittadino.

0: cittadino. Paradossalmente è quasi come se loro cercassero attraverso la nuova vita dell'omicida, cercassero in un certo senso di compensare la morte del congiunto. Per cui Paolo ha proprio bisogno che il detenuto nasca.
1: Ecco, io la vorrei definire così. La vostra opera, perché in qualche modo in un processo di assimilazione, secondo me appunto fate una cosa molto simile, anche se su campi diversi, voi date nutrimento, voi nutrite, e le persone che sono nel gruppo sono nutrite dell'amore che voi donate loro, e l'amore come è un elemento di forza straordinaria per permettere il cambiamento.
0: Dottor Carr, quando sento parlare d'amore sempre metto un po' di spina e dico ricerca. Se lei non si arrabbia, invece di dire dell'amore verso i detenuti, io dico ricerca dell'essere umano.
1: Ma perché lei ha un'interpretazione, secondo me, dell'amore come concezione cristiana, che è quella dell'essere oblativi, dell'essere cioè disposti a darsi senza egoismo, mentre invece esiste un amore fatto, costellato, caratterizzato anche dall'egoismo, che in qualche modo il cristianesimo nega. Ma non entriamo in un campo che è filosofico e deroghiamo un po' dal nostro percorso, però accetto la sua critica, professore. Vado da Paolo Setti Carraro, perché a lui voglio chiedere. Noi sappiamo che le esperienze, che le persone vivono l'esperienza di una perdita, e quando la vivono non tutti reagiscono allo stesso modo, no? E lei ovviamente certamente conoscerà, come ci ha detto prima, persone che hanno vissuto le stesse esperienze. Quali sono, secondo lei, i diversi modi di reagire, se ce ne sono, e quali lei ha sperimentato?
2: Ma potrei fare l'esempio di mia madre, che è diverso, diciamo così, che ha elaborato il suo lutto in maniera diversa da me. Partiamo dal concetto che quella donna ha concepito, fatto crescere dentro di sé, partorito, allattato, vestito, lavato, alimentata una figlia. Per me era una sorella. Non ho vissuto tutte le esperienze che ha vissuto mia madre, quindi è naturale che il vissuto della perdita sia diverso. Guardo Marisa e penso che Marisa ha avuto una figlia che a un certo periodo di tempo è stata tossicodipendente, e mi chiedo: ma quante volte Marisa si è chiesto dove ho sbagliato? E questo è diciamo così, in quel percorso la tossicodipendenza è stata centrale e determinante. Quindi i vissuti dei familiari sono diversi per tantissimi motivi. Purtroppo c'è una quota di familiari che invece si chiudono nel vissuto vittimario, che è rigido, che è congelante, che è estenuante, che è fatto di rancore, di odio, di ricerca di vendetta attraverso lo Stato, per cui non c'è pena. Uno delega allo Stato di esercitare la giustizia, e poi quando la giustizia si pronuncia, bilanciando i pro e i contro, non va mai bene, è sempre una pena troppo leggera. Quindi ci si riserva comunque il diritto di criticare una parte terza che dovrebbe, cioè che è al di sopra di tutti noi, ma che viene comunque diciamo accusata di non rispecchiare esattamente le emozioni delle vittime.
1: Le faccio ancora una domanda rispetto al tema del carcere, perché il carcere ha bisogno, per garantire che la pena venga poi esercitata in modo conforme, che la pena non sia solo repressiva ma anche riabilitativa. E le domando: il carcere esercita questa funzione alla luce dell'esperienza che lei ha fatto col professor Aparo, ma al di fuori dell'esperienza fatta col professor Aparo, che, diciamolo inter nos, non è un'esperienza così facilmente replicabile e che non ha trovato ancora, forse oggi, la giusta dose di proselitismo magari anche in altri istituti, sebbene in realtà le persone con cui ha lavorato il professor Aparo, penso all'ex direttore del carcere di Opera, Giacinto Silvio. Siciliano, sì. Abbia poi, quando lui è stato trasferito a San Vittore, alcuni teatri, alcuni laboratori lui li ha cominciate, ha cominciato a portare anche lì. Le domando però, dottor Carraro, lei vede nella struttura carceraria oggi una capacità di riabilitare e quindi di entrare in relazione col detenuto per permettere di arrivare ad una sua profonda presa di coscienza di quello che lui può diventare, oppure siamo ancora, come dire, indietro in questo percorso?
2: Prima di rispondere a questa sua domanda vorrei precisare una cosa. Si parla di crescita e emancipazione del detenuto, ma di fatto è una crescita e emancipazione reciproca. Quindi le vittime anche hanno bisogno di emanciparsi da quel meccanismo, da quella, diciamo,
1: condizione vittimaria, ha detto.
2: Esatto, lei. Esatto. E questo, secondo me, è un compito che lo Stato, o meglio la società, dovrebbe cercare di fornire ai familiari vittime di violenza da subito, in maniera tempestiva. E il secondo aspetto fondamentale, secondo me, è che non deve diventare una sorta di vitalizio. Conosco, esistono familiari che nel momento in cui sono stati riconosciuti familiari vittima hanno smesso persino di lavorare. Si sono sentiti, si è acceso quel meccanismo di credito infinito e perenne, per cui ritengono di dover essere, vivere a carico della comunità, vita naturale durante.
1: Risarciti per sempre,
2: esatto.
1: Praticamente.
2: Risarcimento infinito. Il carcere, allora, il carcere non è, a me non piace quell'idea che ha fatto anche il titolo di un libro, ogni carcere è un'isola, no? In realtà è vero, le possibilità di realizzare dei percorsi riabilitativi o rieducativi o educativi e comunque di emancipazione dell'autore di reato dipende molto dai direttori, dipende molto da, diciamo, dalle strutture regionali, però varia, queste possibilità variano anche dai periodi storici. Luigi Pagano ha scritto un libro molto bello, no, recentemente, dove dice: le leggi ci sono, i regolamenti ci sono, poi l'applicazione varia, è determinata da due cose fondamentali: da chi governa attraverso la direzione del, diciamo, della, il DAP, la direzione centrale delle attività penitenziarie, e il consenso o la coscienza sociale della necessità di applicare e realizzare la Costituzione, quindi di favorire la rieducazione del detenuto. Se mancano questi due elementi, un elemento può sicuramente determinare il buono e il cattivo tempo all'interno delle carceri, questo è un momento abbastanza difficile. Diciamo, la coscienza sociale, la pressione sociale è altrettanto importante, ma di carcere si parla poco perché è quella parte oscura di tutti noi che nessuno vuole guardare in faccia direttamente, e quindi si preferisce rimuovere, si preferisce allontanare dagli occhi spostando le carceri fuori dai centri cittadini, si preferisce non parlarne, si preferisce buttar via la chiave, si preferisce pensare che sono persone perse per sempre, e di conseguenza si fa una selezione, come facevano recentemente in altre circostanze, e quello che non va, quello che non piace, quello che si desidera nascondere, lo si butta.
1: Professor Aparo, proprio rispetto a quello che ha detto Paolo un attimo fa, no? Lei è uno che invece ha scelto di non voltare lo sguardo altrove, lei lo sguardo lo ha messo dentro le carceri e ci è rimasto per tantissimi anni, sono 46 anni che lei, sì, ci lavora, no?
0: Non per altruismo. Non
1: per altruismo, lei dice sempre: io non sono buono, quindi proprio perché non sono buono posso permettermi di fare questo lavoro. Però, prof, lei ha deciso di mettere i suoi occhi all'interno del carcere, di toccare con mano la carne viva di una sofferenza sociale, per stare alle parole del dottor Carraro, e come dire, avendo la responsabilità, la consapevolezza che questi due livelli, quello dell'esecutivo e quello, diciamo, più direttamente sociale, molto spesso condizionano poi la vita all'interno delle carceri. Ricordiamo che ancora poche settimane fa ci sono stati incendi, per esempio a San Vittore a Milano, ci sono problemi di sovraffollamento, e parlando con alcuni detenuti, alcuni di questi mi hanno detto, per esempio, quando c'è stato l'incendio a San Vittore, a Bollate, in una notte al carcere di Bollate sono arrivati 200 detenuti, generando un complessivo panico nella gestione improvvisa di 200 nuovi detenuti che devono essere matricolati. Ci sono tutta una serie di procedure. Ecco, le domando, lei ha avuto la forza di entrare là dentro le carceri? Questo processo di consapevolezza che la riabilitazione del detenuto è possibile, a che punto è rispetto alle istituzioni? Quindi parlo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e rispetto alla politica più alta, no? Agli enti governativi.
0: In siciliano si dice a menso a nasciata, che significa che siamo ancora agli inizi di una cultura che non ha ancora uno scheletro solido. Il carcere è nato fondamentalmente per isolare le persone che non avevano e non hanno saputo fare buon uso della propria libertà. Uno viene messo in carcere perché ha commesso degli abusi e dunque non ha fatto un buon uso della propria libertà. Il carcere è nato soprattutto dunque per impedire a chi non sa fare uso opportuno della propria libertà di stare fuori e di farne abuso. Non mi sembra che ci siano studi organici finalizzati a fare in modo che chi ha fatto cattivo uso della propria libertà impari a farne un uso migliore, che tenga conto degli altri. Dal mio punto di vista,
1: professore, lei sta dicendo qualcosa di fondamentale, di iconico, cioè lei sta dicendo il carcere serve e deve servire, quindi non è una struttura che va chiusa, ma deve servire per insegnare a coloro i quali vi accedono a fare un buon uso della propria libertà. Quindi la libertà è l'elemento centrale dell'individuo, ma il carcere serve a coloro i quali non lo hanno imparato ad impararlo. Questo mi sembra una cosa...
0: Questo lo dice la Costituzione. Io non sono un giurista, ma sono sicuro che la Costituzione dice questo. Io lo sto dicendo con parole di uno che non ha studiato legge, ma non ho alcun dubbio che è questo che dice. Allora, a proposito del buon uso della libertà, io, se mi permette, ho piacere di dire che situazioni come quelle di Marisa e Paolo al gruppo, dal mio punto di vista, dovrebbero costituire uno strumento cardinale, centrale, cercato programmaticamente e non trovato per caso. Cioè, Marisa e Paolo vengono al gruppo perché a loro è venuto la voglia di venire al gruppo. Ma non è che c'è una...
1: Dottor Carraro ha detto: io ho cominciato perché stavo male. A me ha colpito moltissimo questa frase, perché lui poco fa ha insistito su un tema. Qui non c'è solo da riabilitare coloro i quali hanno commesso il reato, c'è da aiutare e da sostenere anche coloro i quali lo hanno subito, perché poi gli effetti collaterali sono il fatto che si sentano vittime per tutta la vita, quindi smettono persino di lavorare. Però è importante.
0: È così, però io sempre che faccio la parte di quello che è egoista, egoista in relazione al suo progetto, non è che sono egoista rispetto a quello che mi entra in tasca. Il mio progetto prevede lo studio di quali siano gli strumenti utili affinché l'essere umano sia indotto a crescere. Ok? Marisa e Paolo hanno una brama di incontrare l'uomo ed è questa brama che induce persone che hanno l'ergastolo per avere fatto parte di organizzazioni criminali pesanti a vivere questa chiamata. Cioè Paolo e Marisa, in definitiva, tutte le volte che vengono al gruppo con quello che loro sentono, sostanzialmente mandano una chiamata, ok? Il carcere, in linea generale, nato per isolare affinché la gente, come dire, non danneggi la società, questa chiamata non la fa nel modo intenso con cui invece avviene all'interno del gruppo e in particolare con loro due. E loro due perché fanno questa chiamata? Marisa perché lei cerca il dolore dell'altro, queste sono le sue parole. Paolo perché cerca l'emancipazione reciproca. E io sono d'accordo con tutte e due, perché quello che conta è che loro abbiano questa urgenza di incontrare l'uomo e io utilizzo la loro urgenza di trovare l'uomo per fare in modo che i detenuti escano dalla loro nicchia di indifferenza nei confronti dell'uomo.
1: Allora, siamo sul finire della trasmissione, abbiamo poco più di 3 minuti. Al dottor Carraro chiedo: qual è la sua idea di Stato oggi? E le chiedo anche se il contrasto alla criminalità organizzata dovrebbe iniziare, secondo lei, dove? Nelle scuole, fuori dalle scuole, nelle famiglie?
2: Ma il contrasto alla criminalità organizzata nasce con il contrasto alla povertà, che è povertà economica e povertà culturale. Quindi nasce dall'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, dove la Repubblica, quindi il popolo italiano organizzato, si adopera per rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo e alla crescita dei talenti individuali. Quindi è lì che poi va articolato, naturalmente, però lavoro, perché si parla esplicitamente di lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi lavoro, cultura, scuola, e lì comincia la lotta contro la criminalità organizzata.
1: Lavoro, cultura, scuola. Professore, a lei la chiusura a questo punto. Qual è la sua idea oggi dello Stato, tenuto conto che lei di fatto è un uomo che in qualche modo lavora per lo Stato a favore della res publica e a favore della demos kratos, cioè del potere individuale e collettivo esercitato con una funzione etica, evidentemente?
0: Da parte mia occorre che l'istituzione ricordi che l'uomo nasce per crescere, ma cresce in quanto viene aiutato a crescere. Nella nostra società, ma in tutto il pianeta Terra, la società non è sempre organicamente organizzata per promuovere questa crescita. Il carcere, e questo è quasi paradossale, il carcere nato per chiudere dentro chi non ha saputo far crescere la responsabilità verso l'altro, il carcere può diventare un laboratorio di studio per individuare quali sono gli strumenti più utili affinché chi è arrivato all'età adulta senza avere percorso le strade della crescita le cerchi nel carcere dove viene chiuso e dove deve essere chiuso perché non ha saputo o non ha potuto trovare strade utili per crescere. Ma il carcere e le scuole debbono cercare queste strade servendosi di ogni strumento utile, compreso il familiare della vittima di reato.
1: Bene, allora il dottor Carraro poc'anzi parlava di talento individuale. A proposito di talento individuale, ringrazio Peter Bescapè che è alla nostra console, ringrazio tutti voi per averci fin qui seguiti e naturalmente vi rimando all'appuntamento della prossima settimana, naturalmente augurandovi ancora buon anno.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra negli anni 90. All'inizio degli anni 90 la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. E mentre è in corso l'indagine su Tangentopoli, la mafia attacca il cuore dello Stato. È il 23 maggio 1992. Il vertice di Cosa Nostra, Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Borvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi che osservano dall'alto della collina e occhi minacciosi pieni di odio. Occhi che hanno il colore del tritolo, che incrociano occhi buoni di uomini e donne, che sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino, a Roma, sabato 23 maggio 1992. Alle 16:50 un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Borvillo. Destinazione Palermo, aeroporto Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Gli attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat Croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17:50. Falcone sceglie la Croma bianca e lui al volante, la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila ai lati con i suoi colori di maggio e il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada una Lancia Delta si mette in moto, è quella di Gioacchino La Barbera. Palermo dista solo 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada, alcuni uomini di Cosa Nostra seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage di Capaci è un segnale in codice, una telefonata sbagliata. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. Il cellulare di La Barbera squilla alle 17:02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini che sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Poi Ferrante e Salvatore, sempre di Cosa Nostra, raggiungeranno l'aeroporto. Gioè e Troia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano le 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17:49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. D'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo di Vamparo. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine, larga 30 metri e profonda 8, che risucchia a metallo uomini, alberi, massi. Sull'altra carreggiata una Fiat Uno verde con due turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme, fumo e poi solo silenzio. Nella prima auto catapultata a 5 metri gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda spezzata in due tronconi il giudice e la moglie respirano ancora e a quel punto una pattuglia della polizia accosta. Falcone e Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri due poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
0: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
4: Buonasera, vi mando immediatamente le immagini.
3: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice quel pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione inarrestabile innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da tre auto.
5: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale, la mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione, non lo so. Non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni, sono rimasto solo io, Antonio Montinaro che era da due anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso, Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone e che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
3: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso da Cosa Nostra? Sentiamo Claudio Martelli sulla figura di Giovanni Falcone.
6: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita nel traffico internazionale di droga a contatto con le altre mafie internazionali. E Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte, tra virgolette, fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
3: La rabbia è immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, è in lacrime e urla tutta la sua rabbia, tutta la sua tristezza.
7: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
3: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio. Il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia che il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni. Ad un mese dalla strage di Capaci, 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza, carceri speciali per i boss di Cosa Nostra, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia, Claudio Martelli, propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Ma il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti.

0: Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione: il mio problema è il tempo. Lo diceva in quelli 57 giorni dell'estate 1992, perché Motto, Falcone e Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio del 92 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Giammanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. Di quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città, raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo lui con i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli e Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino e della sua scorta esplode a quel punto la rabbia degli agenti.
1: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
2: Agostino, il padre, chi sta parlando? Mi raccomando la calma, non perdiamo la calma all'ultimo istante.
1: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
2: Ma di noi non dobbiamo fare questo, dobbiamo essere calmi. Vi prego ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma. Calmatevi tutti.
0: Nella seconda parte dell'autoscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12 e 17 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità.
5: con Daniele Bianchessi.
0: L'attacco al cuore dello Stato non termina nel 1992, ma prosegue con più forza anche l'anno dopo, nel 1993. È il 27 luglio 1993 e Milano si sta spopolando. Di macchine ne passano poche. Chi resta in città si gode un po' di fresco nei luoghi di cinema e in quelli di musica. Alle 23:15 tutti i milanesi si fermano. Si sente un rumore lontano, sordo. Un'autobomba esplode in via Palestro davanti alla Villa Reale. Il padiglione d'arte contemporanea viene distrutto. Moriranno 5 persone, 3 pompieri, un vigile urbano e un immigrato marocchino che dormiva su una panchina del parco. Sono in maggioranza vigili del fuoco e vigili urbani. Pochi minuti dopo la stessa scena si sposta a Roma. 2 ordigni esplodono, uno sul retro della Basilica di San Giovanni in Laterano, dove ha sede la Curia, l'altro davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Nelle stesse ore viene registrato un blackout totale a Palazzo Chigi, la sede del governo. Rimarrà isolato per molte ore. Gli attentati vengono subito messi in relazione con quelli di Via Fauro a Roma, 14 maggio 1993, e in Via dei Giorgofili a Firenze, 27 maggio 1993, 5 morti. La macchina utilizzata dagli attentatori è una Fiat Uno imbottita di esplosivo. Come alla Galleria degli Uffizi di Firenze, anche a Milano si sceglie un luogo d'arte per il nuovo attentato. Pochi minuti prima dello scoppio, la Fiat Uno viene segnalata da una coppia di giovani ad una pattuglia di vigili urbani. Dalla vettura esce infatti del fumo nero. I vigili pensano subito ad un principio d'incendio, chiamano con l'autoradio i pompieri che inviano sul luogo mezzi e soccorsi. 3 vigili del fuoco si avvicinano all'auto, tentano di aprire il cofano, si rendono subito conto della trappola, è un'autobomba, non un incendio. Intravedono la micea lenta combustione già accesa e uno di loro grida «c'è una bomba», ma non fa in tempo a salvarsi. Lo scoppio è devastante, l'esplosione crea in via Palestro una fossa ampia 2 metri per 3. Il padiglione d'arte contemporanea si sbriciola. Ci vorranno anni per ricostruirlo. Quella di Via Palestro a Milano chiude la stagione delle stragi del 93. 10 morti, 95 feriti. Questa stagione delle stragi comprendeva anche un fallito attentato allo Stadio Olimpico a Roma. Nell'autunno del 93. Nel mirino dovevano entrare un centinaio di carabinieri. Con quelle azioni la cupola di Cosa Nostra intendeva dare un messaggio preciso alla politica, alle istituzioni, allo Stato, per la legge sul 41 bis, il carcere duro ai boss mafiosi. Il messaggio doveva contenere il terribile T4 contro persone comuni, vittime innocenti, contro il patrimonio artistico del paese. Per le stragi del 92 e 93 c'è certamente una verità storica e parzialmente anche giudiziaria, ma i mandanti politici e non solo non sono mai stati individuati. Pietro Grasso, ex presidente del Senato, per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia, racconta cosa deve essere oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino.
3: Lui non amava certamente le polemiche, noi facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, bisogna, e quindi la giustizia. Quindi questo pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità, e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
0: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
7: Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile, che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti, sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi, che furono processati e molti di questi già condannati.
0: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini sulle stragi del 92 e del 93.
8: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni

0: più oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci. Le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
1: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
2: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questo genere, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora ha la mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
1: Falcone, come Borsellino, avevano capito che seguendo l'odore dei soldi si sarebbe giunto al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
3: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
1: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
4: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contratti.

Anni dopo, oggi, i grandi latitanti di Cosa Nostra sono stati arrestati, processati. Riina, Provenzano, Messina Denaro, i principali ideatori degli stragi, sono morti. Altri restano ancora in carcere e qualcuno di loro ricatta ancora lo Stato. Oggi la mafia tace, o almeno ha cambiato metodo. Non più bombe contro cose e persone, non più sangue. Solo una vecchia strategia, quella del silenzio. La mafia per il momento sta a guardare, ancora per il momento.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Sono le 13:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud, e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata sulla nascita della Seconda Repubblica dopo l'inchiesta di Tangentopoli e le stragi di mafia del 92 e 93. La cosiddetta Seconda Repubblica indica la trasformazione del sistema politico italiano avvenuta dopo il crollo del muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda. Così il racconto di Lilli Gruber nelle ore che precedono la fine di un mondo.
4: Un vero e proprio terremoto politico e sociale ha investito la DDR. Ieri le dimissioni in blocco del governo, stamattina le dimissioni al completo del politburo della sede del Partito Comunista Tedesco Orientale. Quest'ultima decisione è stata presa in apertura dell'attesa riunione straordinaria del Comitato Centrale del Partito, riunione che durerà 3 giorni. Una riunione che ha spazzato via la vecchia guardia e ha chiamato a governare uomini nuovi, riformatori come Modrow, capo della sede di Dresda, e Schabowski del Partito Comunista Berlinese. Sono loro che insieme al nuovo leader della DDR, Egon Krenz, dovranno riconquistare la fiducia della gente, che non si accontenta più dei soli volti nuovi. Le piazze vogliono la svolta preannunciata 3 settimane fa. Ma Krenz, a differenza dei comunisti ungheresi, polacchi e sovietici, non ha solo il problema di ricostruire una società, un regime, un potere falliti. Per Krenz c'è anche un'altra Germania. Dall'inizio dell'anno sono scappati nella Repubblica Federale oltre 200.000 tedeschi dell'Est. Una tragedia umana e politica. Il muro non è solo un problema tedesco. La gente è scesa in piazza a Berlino, a Dresda, a Lipsia e non ha detto solo no al socialismo reale, ma ha riproposto al mondo la questione tedesca.
5: È tutto così difficile, ma si deve fare qualcosa per non fare più scappare la gente, parlare con loro per capire perché se ne vanno.
6: Io vorrei un socialismo democratico in cui possa essere un individuo, dove si possano realizzare i miei ideali, quelli della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, proprio quei vecchi valori della rivoluzione francese. E ora qualcosa deve cambiare.
7: Sono solidale con tutti quelli che vogliono le riforme e le voglio anch'io. Il voto libero, poter dire la mia. E non si può semplicemente scappare, andare via. Proprio noi, giovani, dobbiamo restare e cogliere la sfida del cambiamento, non per costruire un modello alla Germania occidentale. Vogliamo una terza via, a metà strada, tra il capitalismo e il socialismo cosiddetto reale.
8: Dobbiamo continuare a lottare, non possiamo mollare e perdere questa grande occasione. Però Krenz sicuramente non è l'uomo giusto, non è la soluzione.
9: Sono venuto qui per informarmi, sapere veramente quello che sta succedendo. Non sono di Berlino, vengo da un piccolo centro, da Halle. Ormai ovunque, in famiglia, con gli amici, sul posto di lavoro, non si parla d'altro, delle riforme, dei cambiamenti.
8: Sono qui perché anch'io voglio dare il mio contributo per cambiare il sistema. Lo faccio soprattutto per le nuove generazioni.
10: Quello che ci manca di più è la libertà di parola. A scuola non potevamo esprimere una critica perché venivamo censurati o puniti. Vogliamo finalmente poter parlare senza paura.
3: La premessa agli avvenimenti che portarono alla formazione della Seconda Repubblica Italiana è stato il crollo del muro di Berlino, avvenuto il 9 novembre 1989, che sancì la fine della Guerra Fredda, della contrapposizione tra le superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica e dello scontro tra due ideologie politiche incarnate in Italia, dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista Italiano. La fine della guerra fredda determinò in Italia enormi conseguenze politiche, poiché il nostro era il paese dell'Alleanza Atlantica in cui si era affermato il partito comunista più potente dell'Occidente. Il paese in cui per decenni si era combattuta una guerra sotterranea tra forze filoamericane e forze filosovietiche, dove è con certezza stata utilizzata la strategia della tensione per mantenere lo status quo, il paese degli attentati terroristici di destra e della lotta armata di sinistra, dei servizi segreti dei gruppi armati dormienti come l'organizzazione Gladio, pronta ad entrare in azione in caso di vittoria del Partito Comunista. Dunque, con la fine della Guerra Fredda saltarono le coperture politiche e istituzionali ed un sistema di gestione del potere pubblico opaco e in alcune circostanze deviato. Venne a cessare l'esigenza di sottostare a quella ragion di Stato che fino ad allora aveva prevalso nelle istituzioni italiane in nome dell'equilibrio geopolitico internazionale, ma poi sappiamo non fu così e non lo è ancora oggi. Ma nei primi degli anni 90 si manifestò diffusamente nella società italiana una forte esigenza di rinnovamento del sistema politico, cosicché anche la magistratura fu spinta ad abbandonare le proprie remore, a perseguire con maggiore determinazione i reati dei politici e dell'intera classe dirigente. Quando i media portarono alla ribalta i primi scandali che coinvolgevano esponenti di partito, la magistratura fu incoraggiata e sostenuta dalla popolazione e dai media, e il moltiplicarsi delle indagini portò alla luce un vasto sistema di corruzione, concussione, finanziamento illecito dei partiti, la cosiddetta Tangentopoli italiana. In pochi anni l'intera classe politica che aveva governato l'Italia per circa 40 anni venne spazzata via da inchieste giudiziarie e arresti, mentre nel paese prendeva corpo lo spettro del giustizialismo. Nel tentativo di placare il furore dei cittadini italiani fu abolita quella parte dell'immunità parlamentare che impediva ai magistrati di indagare un parlamentare senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione a procedere dalla Camera di competenza. Quasi tutti i partiti votarono a favore della riforma dell'articolo 68 della Costituzione: DC, PSI, PSDI, PDS, Movimento Sociale, Lega, Verdi, PRI e Rifondazione. Solo i liberali si astennero. Dall'altro lato, l'opposizione di sinistra era stata travolta dal fallimento dell'ideologia comunista e, pur cambiando nome e alleanze, non era riuscita a recuperare la sua credibilità presso gli elettori italiani. Mentre la vecchia classe politica veniva decimata da un lato dalle inchieste di Tangentopoli e dall'altro dal crollo dell'ideologia comunista, la legge elettorale proporzionale, che aveva di fatto consentito alla Democrazia Cristiana di governare per più di 40 anni e che aveva impedito una reale alternanza di governo, fu presa di mira da diverse forze politiche e da alcuni movimenti di opinione come la causa principale del consociativismo, del clientelismo, della corruzione dilagante. Si fece strada nell'opinione pubblica italiana la convinzione che una riforma elettorale in senso maggioritario potesse fungere da grimaldello per la riforma dell'intero sistema politico, e infatti la spallata definitiva al sistema proporzionale fu data dal referendum abrogativo del 1993. Già con il referendum abrogativo del 91, promosso da Mario Segni e da altre 130 personalità, tra parlamentari ed esponenti di primo piano del mondo dell'economia, del sindacalismo, della cultura, erano state abolite a larghissima maggioranza le preferenze plurime della legge elettorale per le elezioni alla Camera dei Deputati, mentre la Corte Costituzionale aveva respinto i due quesiti referendari che miravano invece all'introduzione del sistema maggioritario nelle leggi elettorali dei comuni e del Senato. Con il referendum del 18 aprile del 93, promosso sempre dal Comitato di Segni e dal Partito Radicale, nelle more di un Parlamento restio ad assecondare il movimento di opinione in favore della riforma della legge elettorale in senso maggioritario, vennero abrogati con un consenso quasi plebiscitario pari al 90,3% dei voti il finanziamento pubblico ai partiti e la legge elettorale del Senato. Sentiamo il ricordo di Mario Segni.
0: E bisogna ricordare che cosa ha determinato quel voto referendario straordinario, non dimentichiamo, perché tra l'altro fu il referendum che ebbe il maggior numero di sì della storia repubblicana, quindi fu spinto da una passione popolare gigantesca. E portò il maggioritario, cioè un sistema per cui per quattro volte, perché dura in vigore quattro volte, i cittadini votarono praticamente scegliendo la maggioranza, il premier e i singoli parlamentari direttamente. Due volte vinse Berlusconi, due volte vinse Prodi, ma per la prima volta gli italiani passarono da un voto in cui sceglievano i deputati ma non potevano nulla sul governo, non dimentichiamoci, diventarono presidenti del Consiglio Scraxi e Spadolini, cioè ripartiti dal 10-3%, a un voto in cui, da cui veniva fuori direttamente una maggioranza e un premier. Questo fu il significato. E fu possibile, questo voglio ricordarlo perché chi non c'è stato fa fatica a capirlo, questa straordinaria esplosione referendaria che era iniziata da molti anni, ma che in quegli anni raggiunse il massimo, per il momento che viveva non solo l'Italia ma il mondo. Era appena crollato il muro di Berlino. Fu un periodo di straordinario entusiasmo, di ottimismo, di speranze in tutto il mondo. E fu così che un movimento basato solo sull'adesione popolare, solo sulla passione dei cittadini, sconfisse un mondo politico che aveva un potere gigantesco, quasi tutto, non tutto, ma quasi tutto schierato contro.
3: Solo a questo punto il Parlamento, stemperando le indicazioni venute dal referendum del 18 aprile 1993, approvò nei primi di agosto la legge Mattarella, oppure Mattarellum, dal nome del suo relatore, l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che riformava la legge elettorale della Repubblica Italiana con l'approvazione delle leggi 4 agosto 1993, numero 276 e 277.

0: il Mattarellum introduceva per l'elezione del Senato e della Camera dei Deputati un sistema elettorale misto composto in questo modo: maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, recupero proporzionale dei più votati non eletti per il Senato attraverso un meccanismo di calcolo denominato scorporo per il rimanente 25% dei seggi assegnati al Senato, proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati alla Camera, sbarramento del 4% alla Camera dei Deputati. Il sistema così concepito riunì pertanto tre diverse modalità di ripartizione dei seggi: la quota maggioritaria di Camera e Senato, il recupero proporzionale al Senato, la quota proporzionale alla Camera, e per questa ragione venne anche chiamato Minotauro, in reminiscenza del nome del mostruoso essere parte uomo, parte toro, presente nella mitologia greca. Il Mattarellum, che nel 1993 aveva sostituito il precedente sistema proporzionale in vigore fin dal 1946, rimase in vigore fino al 2005, quando poi venne sostituito dalla legge Calderoli, poi definita Porcellum, in seguito dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Ma il senso del cambiamento avvenuto con la cosiddetta Seconda Repubblica non potrebbe essere compreso se ci si limitasse a illustrare solamente i cambiamenti avvenuti nel sistema elettorale. Infatti le modifiche alla legge elettorale e poi gli aggiustamenti possono anche essere letti come un tentativo, peraltro certamente mal riuscito, di colmare il solco che si andava formando tra il nuovo assetto del sistema politico italiano e la forma di governo prevista dalla nostra Costituzione. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità continuiamo a raccontare gli anni 90, soprattutto la nascita della Seconda Repubblica Italiana.
1: Il Lato Oscuro della Verità.
2: Sono le 15 e 16 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud, e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Il Lato Oscuro della Verità con Daniele Bianchessi.
0: Nel vuoto di potere creato dopo l'inchiesta del Pullman di Pulite e gli anni dell'attacco di Cosa Nostra allo Stato, si affaccia dunque una nuova classe politica nata sulle ceneri della crisi dei vecchi partiti. In pochi anni si scioglie il PC in seguito alla svolta della Bolognina del segretario Achille Occhetto, e a sinistra prendono forma il Partito Democratico di Sinistra e Rifondazione Comunista. L'ADC, Democrazia Cristiana, si disintegra e quello che resta si divide nel Partito Popolare, come vedremo, più vicino alla sinistra, e l'Unione di Centro, che invece si allea con Silvio Berlusconi e formerà il centrodestra, il Popolo delle Libertà. La diaspora dei socialisti, abbandonati al loro destino, non crea partiti di peso e le sigle del pentapartito, cioè repubblicani, liberali, socialdemocratici, si dividono pure loro tra i due schieramenti che poi condizioneranno la Seconda Repubblica, il centrodestra e il centrosinistra. La definizione di Seconda Repubblica però non descrive un cambiamento delle istituzioni democratiche italiane, ma solamente un cambiamento della legge elettorale e del sistema dei partiti. È stato comunque un cambiamento consistente, perché ha reso possibile l'alternanza delle forze politiche alla guida del Paese. Per Seconda Repubblica si intende il cambiamento avvenuto a livello politico, ma non a livello istituzionale, come abbiamo detto, della forma di governo della Repubblica Italiana. Lo spartiacque tra Prima e Seconda Repubblica, dicevamo, è costituito dalle inchieste Mani Pulite, che spazzarono via un'intera classe politica facendo emergere la cosiddetta Tangentopoli, e poi la prima vittoria elettorale di Silvio Berlusconi nel 1994. Siamo il 26 gennaio del 94 e l'imprenditore Silvio Berlusconi, presidente della Fininvest, annuncia la nascita del partito di Forza Italia, del Polo delle Libertà, con la Lega di Umberto Bossi e Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, partito nato dal congresso di Fiuggi che pose fine al Movimento Sociale Italiano. Berlusconi annuncia quindi la sua ascesa in campo alla guida del paese.
5: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero.
0: La sfida tra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto va in onda il 23 marzo 1994, a pochi giorni dalle elezioni, con la conduzione di Enrico Mentana, attuale direttore del TG7, e le domande di Gerd Lerner.
6: Buonasera, è la trasmissione finale di Braccio di Ferro, ormai mancano 4 giorni al voto e l'attesa era forte del resto per questa trasmissione, alla quale dovevano partecipare i leader dei due schieramenti antagonisti per definizione di questa tornata elettorale. Ed effettivamente, lo dico subito, sono qui e allargando l'inquadratura li potete vedere. Secondo i canoni politici, alla mia destra, giustamente, c'è Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.
7: Buonasera.
6: Alla mia sinistra c'è Achille Occhetto, leader del PDS, buonasera, del Partito Democratico della Sinistra.
8: Credo che anche i telespettatori siano stupiti come me. Una domanda rivolta a entrambi i contendenti. Perché avete così tanta paura l'uno dell'altro, della vittoria dell'altro?
6: Berlusconi.
7: Beh, io non credo che posso stare molto tranquillo, visto che il numero 2 del PDS, l'onorevole D'Alema, ha dichiarato ai giornali che se vince il PDS io dovrò riparare all'estero. Aggiungo a questo che precedentemente aveva anche dichiarato che il suo grande sogno era quello di vedermi chiedere l'elemosina nelle vie di Roma, e aggiungo anche che ultimamente ha raccontato a qualcuno che se dovesse vincere il PDS io sarò incarcerato, perché verrà dimostrata che ho dei contatti con la mafia per il riciclaggio del denaro sporco.
8: Se vincessero loro ci sarebbero dei pericoli.
7: Io credo di sì,
8: io
7: credo di sì. A questo punto credo che andremo verso un regime illiberale senza vera democrazia e senza vera libertà.
8: E se vincesse Berlusconi, Occhetto? E se vincesse Berlusconi, viceversa?
9: Ha già detto Berlusconi cosa succede se vince Berlusconi.
7: No, succede una cosa.
9: No, scusa, adesso rispondo io, se permette.
7: Che non succederà nessuno quello che succede a me e che è successo a me in questi giorni.
9: Allora, io voglio dire che succede una cosa estremamente curiosa. Berlusconi è una vecchia tattica di una certa destra, quella di partire con grande durezza, dire che l'avversario è il peggio che esiste, poi quando ci sono le prime risposte di difesa fare il vittimismo. Oggi Berlusconi ha deciso la tattica del vittimismo. Questo deve essere del tutto chiaro. Però un vittimismo che poi il giorno dopo parte subito con gli artigli. L'artiglio che secondo me è insopportabile, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo che abbiamo fatto il referendum, dopo che abbiamo riconosciuto, e lei sa che io sono stato tra i primi a riconoscere che era giusto, dopo le grandi vittorie che abbiamo avuto sui sindaci, che si riorganizzasse una destra pulita e democratica per avere una vera alternativa, questa destra si presenta sulla scena politica dicendo che se vinciamo noi non c'è rivincita. Questo è gravissimo.
7: Ma non è vero, non vogliamo fare i vittimisti, rappresentiamo allora una situazione reale.
9: Allora lei chieda scusa perché su un suo giornale hanno
7: ma
9: messo
7: lei
9: una
7: mi deve chiedere 100.000 volte scusa perché
9: allora
7: sul vede suo
9: che
7: giornale,
9: lo sa. Allora scusa,
7: vede
9: scusa,
7: che lo sa.
9: Vi chiedete eventualmente scusa durante
7: non come
9: una breve pausa.
7: Come
9: una breve
7: il giornale pausa. Che non è mio.
9: Ci vediamo tra un minuto. L'ha messo su una barca con i mafiosi.
7: Beh,
9: quando non
7: ci vediamo tra un minuto mentre non vi chiedete vi chiedete in una maniera scusa. Molto peggiore. Magari
9: forse perché non
7: sa
9: andare in barca.
7: Su una barca. Anche perché io lavoro così tanto che non mi prendo mai vacanze.
9: Ecco, mentre, sarebbe meglio anche meditare ogni tanto.
7: Sì.
6: Io sono pronto per la pubblicità, voi sì, non so.
7: Spero che lei ne abbia molta occasione in futuro, non avendo responsabilità di governo.
9: Le avremo invece dopo il 27 e il 28.
0: Con la vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni politiche del 94 sembrò all'opinione pubblica che l'intero sistema politico italiano, caratterizzato dalla forma di governo parlamentare, si fosse nella sostanza trasformato in una sorta di premierato. Il premierato, che oggi è ancora in discussione, prevede una qualche forma di investitura popolare del capo del governo e di rafforzamento del suo ruolo sia nei confronti del Parlamento e più precisamente nei confronti della maggioranza parlamentare che lo sostiene e sia nei confronti del Consiglio dei Ministri. A livello istituzionale il cambiamento invece riguarda solamente il passaggio da un sistema elettorale proporzionale puro ad un sistema elettorale tendenzialmente maggioritario, ovvero un sistema misto. Nel sistema elettorale proporzionale, l'assegnazione dei seggi in Parlamento tende a rispettare le proporzioni dei voti che i partiti politici hanno conquistato alle elezioni, mentre nel sistema maggioritario, poiché i seggi vengono messi in palio in collegi uninominali, un seggio per ogni collegio elettorale, l'assegnazione dei seggi in Parlamento rispecchia il numero di collegi vinti e non la quantità di voti ottenuta dai partiti politici. Oltre al voto

0: Repubblica, il periodo delle cosiddette bombe del 92-93 che abbiamo raccontato qui. Al lato oscuro della verità, che inizia con l'omicidio di Salvo Lima il 12 marzo 92, prosegue con la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, l'omicidio di Ignazio Salvo, la strage di Via dei Giorgofili, la strage di Via Palestro, per ricordare solo gli episodi più sanguinosi, è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura in riferimento alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, che potrebbe gettare delle ombre sulla tenuta delle istituzioni democratiche italiane in quel periodo. In sostanza, solo nel 94, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, acquista definitivamente consistenza ed evidenza la Seconda Repubblica Italiana, poiché il leader di Forza Italia si candidava a guidare il governo del paese già durante la campagna elettorale. In caso di vittoria, il leader della coalizione di centrodestra avrebbe potuto far leva su una sorta di investitura popolare, ridimensionando di fatto il ruolo dei gruppi parlamentari nella scelta del capo del governo e dei ministri. Dobbiamo evidenziare anche come il nuovo assetto del sistema politico italiano sia stato fortemente condizionato dalla figura di Silvio Berlusconi. Poiché il suo potere aggregante come leader della neoformazione politica Forza Italia era dato anche dalla concentrazione in capo alla sua persona di consistenti poteri economici e mediatici, come le televisioni di Berlusconi. La forza politica di Berlusconi non derivava solamente dall'essere un leader politico, infatti la sua influenza andava oltre il suo stesso partito, mettendone in secondo piano le dinamiche interne, essendo in grado di condizionare i leader degli altri partiti della sua stessa coalizione e di riflesso le dinamiche della coalizione avversaria. Insomma, la forza politica di Silvio Berlusconi, potenziata dal suo ruolo nei settori dell'economia e dei media, fu in grado di forzare il sistema politico italiano, determinando delle ripercussioni sull'assetto istituzionale previsto dalla Costituzione formale, che veniva così scavalcata dalla Costituzione sostanziale. Questo nuovo assetto del sistema politico italiano, dove i leader delle coalizioni erano anche candidati in pectore alla Presidenza del Consiglio, si sostenziò nella contrapposizione tra la coalizione centrodestra, sempre guidata da Silvio Berlusconi, e la coalizione di centrosinistra, che pur con diverse incarnazioni, prima l'Alleanza dei Progressisti, poi l'Ulivo, Unione, il Partito Democratico, Italia Bene Comuni e molto altro, e senza un leader carismatico, riuscì a vincere due volte le elezioni politiche con Romano Prodi, candidato a Presidente del Consiglio nel 1996 e nel 2006. Sentiamo qui una parte dello scontro televisivo tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Era il 12 aprile del 96, linea 3 di Lucia Annunziata, poco prima delle elezioni del 21 aprile del 96, quando l'Ulivo si afferma come prima coalizione del paese.
1: Dunque, dottor Berlusconi, le campagne elettorali sono in genere una grande occasione per i politici, in particolare i politici con un grande ruolo nazionale, che sono sempre chiusi un po' nei circuiti nazionali, per girare il paese, per riprendere il contatto del paese. Che Italia ha trovata? Ce la descriva in, così, brevemente.
2: Ma intanto non è vero che siamo costretti a restare lontani dal paese, perché noi viviamo nel paese, quindi il contatto è sempre continuo con tutti, ci mancherebbe altro. L'Italia che ho trovato in questa campagna elettorale direi che è ancora l'Italia di 2 anni fa, quella che riuscì ad abbracciarsi su certi valori e su certi principi e a scendere in campo dando la vittoria al polo liberale contro le aspettative di tutti. Quindi un'Italia piena di speranza, certamente con una grandissima voglia di cambiamento, e anche un'Italia molto preoccupata per quello che potrebbe accadere se queste elezioni avranno un esito che, per quanto riguarda gli aderenti, i sostenitori della mia parte, ritengono negativo, cioè se l'altra parte avrà il sopravvento in

0: queste elezioni. È un'Italia che io credo abbia molta voglia di lavorare, è un'Italia che io credo abbia in sé la forza di affrontare il futuro creando molti posti di lavoro, approfittando di tutte le grandi potenzialità che in essa sono sempre stati presenti. Credo che sia un'Italia, se vogliamo, che meriti o che meriterebbe un governo e delle istituzioni migliori di quelle che ha avuto finora. Se ci sarà un governo che saprà avviare una politica di sviluppo, una politica di rilancio dell'economia, una politica di sostegno a chi lavora, a chi intraprende, io credo che questa Italia potrebbe rimediare a tutto ciò che ha ereditato e potrebbe inserirsi bene nel futuro, un futuro di benessere, un futuro che potrebbe anche vederla protagonista in Europa.
1: Nel percorso che lei ha fatto c'è stato un singolo fatto che l'ha delusa? Ha trovato una delusione?
0: No, c'è una delusione ricorrente per quello che viene fuori sui media a seguito di ciò che si dice, di ciò che si fa, delle cose che succedono. Sui media escono fuori soltanto dei fatti di cronaca, magari la battuta, anche magari non nella forma originale. È difficile.
1: Cominciamo subito con la
0: non è questione perché non c'è da rammaricarsi. Lei mi ha chiesto una delusione, sì. Io gliela sto dicendo, se vuole non gliela dico.
1: No, ma mi aspettavo che magari c'era una delusione in particolare.
0: Guardi,
1: in un posto
0: ricorrente
1: qualunque,
0: passa una giornata in contatto con migliaia di persone e si cerca di dare il senso di un programma positivo, si raccontano tutte le cose che si vorrebbero fare o che si ritiene debbano essere fatte, si cerca di parlare di quei valori, di quei principi che ispirano l'azione politica e poi il giorno dopo o anche alla sera nelle televisioni si vede qualche cosa di frantumato, un mezza battuta eccetera e ci si domanda ma questi lettori come faranno a prendere una decisione se l'informazione che ricevono è così sminuzzata, è così particolare, non è completa e organizzata?
1: Non c'è stata, per esempio, una sezione, un luogo, una città in cui lei si aspettava un tipo di accoglienza e ne ha avuto un'altra?
0: No, guardi, l'accoglienza che io ho trovato in giro è un'accoglienza addirittura imbarazzante, commovente. Certe volte si faceva fatica a cominciare a parlare. Ma questa è un po' la sindrome anche del candidato, perché naturalmente chi viene alle riunioni dove il leader, vengono tutti coloro che in quel leader credono, che vedono in quel leader l'occasione per una rivoluzione liberale, per direi un risorgimento non solo del paese ma anche loro personale, quindi l'entusiasmo enorme, la determinazione grande, si fa davvero e ci si carica, ecco questa è una cosa che credo tutti i candidati sentono, ci si carica di tanta responsabilità. Cioè ci sono tante persone che vengono lì, prima o dopo ti raccontano le loro storie personali e quindi tutto questo ti fa sentire responsabile anche del loro destino, ti si affidano quasi, ti dicono delle frasi che ti prendono, che ti restano in testa, nel cuore e che ti danno un senso anche maggiore a quello che stai facendo, ti sentono impegnato, ti fanno impegnato per il tuo paese, per tutta questa gente che crede in te.
1: Ha tre aggettivi per raccontare l'Italia che lei ha girato in questo periodo?
2: Ma l'Italia è un grande paese che però non conta nulla, quindi è da un lato desiderosa di cambiare ma anche frustrata e si attende dalla politica un aiuto per uscire dalla situazione in cui è. Quindi è una situazione di attesa e di speranza nello stesso tempo.
1: Senta, lei gira in autobus e tra l'altro qui è arrivato in taxi senza scorta, ma appartiene a uno schieramento che incluso molti all'interno dello stesso schieramento, sostengono che è uno schieramento malato di elitismo o perlomeno, come dire, ha dentro una venatura di elitismo e di sentimento antipopolare. Bobbio, per esempio, che è uno dei grandi padri ispiratori della sinistra, ha recentemente detto in un'intervista: ma chi l'ha detto che quel che piace alla gente va sempre bene? Lei si sente di condividere questa opinione
2: se c'è
1: di Bobbio?
2: Una persona poco elitista sono proprio io. In quest'anno è stata una cosa bellissima perché ho sempre viaggiato senza scorta, in treno, tranquillamente. Non ho mai trovato una persona che mi abbia mancato di rispetto. Sempre la conversazione immediata e non lo so cosa sia nemmeno l'elite. E poi soprattutto, quando da questo andiamo alla campagna elettorale, ma abbiamo avuto delle piazze piene di gente, piena di speranza, di ragazzi, di persone anziane, ma dov'è l'elite? Da noi c'è proprio la gente che lavora, c'è la gente che spera in qualcosa, che noi diamo loro qualcosa. Cioè c'è un'identificazione in noi, ma non c'è nessuna traccia di elite. Se lei mi dice che molti del mondo della scuola, del mondo della ricerca, sperano in noi, ma questo è vero, perché noi abbiamo la sensazione che questo paese debba essere rifatto da capo, cominciando dai giovani, lavorando, ricercando, perché dobbiamo pur rifare questa nostra struttura scientifica che ci deve dare identità. Ecco, ma questa non è elite, questa è la necessità di un paese.
1: Però io non parlo di quello, parlo del fatto che, per esempio, uno dei grandi fenomeni, diciamo, di elitismo della sinistra è stato il modo con cui, ad esempio, sono state giudicate una serie di scelte popolari, incluso per esempio scelte popolari a favore della TV o scelte popolari tra l'altro a favore di schieramenti politici che non siano quelli della sinistra.
2: Ma a favore della TV, uno sceglie di andare in TV le volte che sono necessarie e nel resto sceglie di avere un rapporto diretto con la gente. La vera politica si fa con la gente. La TV è il completamento, è la parte finale di questo. Ma guai a iniziare la politica dalla TV.
3: La Seconda Repubblica, sebbene sia stata caratterizzata da un sostanziale cambiamento nell'assetto politico, non è stata tuttavia interessata da un vero cambiamento sul piano istituzionale. Inoltre, la riforma della legge elettorale ha favorito l'instaurarsi di coalizioni di accordi elettorali prima delle elezioni. Però non ha impedito che nuovi e diversi accordi e trattative tra forze politiche rappresentate in Parlamento potessero avere luogo dopo le elezioni e durante il corso dell'intera legislatura, condizionando così l'azione di governo e la vita stessa dei governi, delle relative maggioranze parlamentari, esattamente come avveniva nella Prima Repubblica.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 16.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie il Sol Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei.
3: E questa sera nostro gradito ospite Gabriele Tricomi. Buonasera.
5: Buonasera a voi, buonasera.
3: Allora, chi è Gabriele Tricomi? Gabriele Tricomi nasce il 31 dicembre del 1970, è stato condannato all'ergastolo, è stato arrestato nel 1995 e dopo 24 anni di carcere è oggi libero. E con lui affronteremo, come abbiamo già fatto in altre trasmissioni, il tema di come si entra a far parte della devianza e come però si può anche riuscire ad uscirne. E è un tema, come sempre, molto delicato. Allora parto da questo. L'ergastolo che lei ha avuto per omicidio oggi la rende un uomo completamente libero dopo aver ottenuto i benefici di legge. Può raccontarci quali sono i passaggi che lei ritiene più significativi del suo cammino? Insomma, c'è un prima e un dopo?
5: Sì, certo. Il prima sicuramente è fondamentale spiegarlo, perché è troppo difficile anche per me capirlo, perché bisogna essere in un contesto razionale per spiegare qualcosa che appunto è razionale. Il fatto che io abbia fatto parte di un contesto criminale per la mia indole non è razionale, quindi spiegarlo è un po' difficile. Però posso spiegare il perché mi sono trovato a decidere di frequentare gente che mi dava il giubbotto nuovo o la moto più nuova o insomma i soldi in tasca. Secondo me tutto parte da una carenza di affetto, di bene, di amore e di empatia, chiaramente. E l'essere preso in considerazione da un soggetto o più soggetti che hanno la capacità di, come si dice, circoscrivere il soggetto, nel caso mio, con parole: sei un grande, sei forte, sei capace, incuti timore. Cioè, la considerazione di me mi ha portato a dire: caspita, però i miei genitori, la mia famiglia, i miei parenti, i miei amici mi hanno denigrato, invece a quanto pare c'ho delle qualità e quindi perché non sfruttare questa persona che mi aiuta a capire che sono valido.
3: Ma quindi è questo il motivo per cui a un certo punto si prende la pistola e si spara, perché lei ha ucciso, no? E quindi quando si arriva a questo, da che cosa è di peso? Cioè, perché si arriva fino all'uso delle armi e ad uccidere?
5: Chiaramente non posso parlare in senso generale, posso parlare per me, perché ogni storia è a sé stante. Io ho avuto la sfortuna di avere un capo, così come si definisce chi gestisce una banda criminale, che mi ha convinto che un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo voleva uccidermi. solitamente chi è capo e dice al subalterno di uccidere non dà molte spiegazioni, devi uccidere, punto e basta. E nel mio caso lui mi disse: guarda che questo ragazzo ti vuole uccidere, quindi prendi provvedimenti e uccidilo. Io, che non avevo mai ucciso nessuno e tra l'altro con questa persona avevo un buon rapporto anche amichevole, ho fatto di più di quello che mi diceva il capo, cioè l'ho portato in una condizione per vedere se effettivamente era vero che mi volesse uccidere. Quindi ho detto a questo ragazzo, l'ho chiamato: senti, dobbiamo andare a fare rapina, vieni con me, andiamo a prendere le armi. Arrivato sul posto gli ho messo un'arma scaricata della proiettile vicino e un coltello, e gli ho detto: guarda, lì c'è la pistola, qui. Lui ha preso la pistola e me l'ha appoggiata in testa, quindi da lì ha detto: caspita, e me l'ha premuto il grilletto, sono cominciato i colpi, allora è vero che mi volevo uccidere. E quindi non ho chiesto spiegazione a lui, a quello che poi è morto. Ho cercato, lui ha preso poi un coltello, ho cercato di difendermi e dico: allora era vero, quindi devo ucciderlo. In pratica l'ho messo alla prova e l'ho ucciso. Ho prevalso io perché ero più avvezzo all'uso delle mani e della forza. E senza rendermi conto che sarebbe bastato un attimo in più di ragionamento per dirgli: ma perché tu mi vuoi uccidere, che ti ho fatto? E invece l'ho ucciso e così è stato. Quindi non ho premeditato la sua morte, ho premeditato la mia salvezza, in sostanza. Dico: se mi vuole uccidere adesso l'ho costato e vediamo se effettivamente è vero. È stato vero, e quindi, perché a sua volta poi l'ho saputo durante il processo, il ragazzo che mi voleva uccidere era stato anche lui detto che io volevo uccidere lui.
3: Quindi siete stati in qualche modo manipolati. Ma senta, ci può raccontare quindi i sentimenti, le idee, gli obiettivi che viveva quando lei ha commesso reati? Che sentimenti soprattutto aveva?
5: Come dicevo prima, non è facile per me spiegarlo, se c'erano dei sentimenti. Di sicuro c'era una voglia di apparire, cioè nel senso, io avevo i soldi in tasca, avevo delle persone che mi proteggevano come se fossero stati dei genitori, quindi quello che loro dicevano era per me giusto fare. Quindi non ho esattamente messo in memoria il fatto che io dovevo uccidere perché diventavo più bravo, ho messo in memoria il fatto che dovevo uccidere perché sennò morivo io. Il sentimento di allora è stato talmente di paura che dovevo vivere, quindi ho ucciso per vivere, certo. Non c'è stato un sentimento.
3: Professore, che cosa ci racconta questa storia di Gabriele? Che sostanzialmente spesso ragazzi come loro in giovanissima età sono emotivamente manipolati in funzione di una fragilità che lui ha descritto essere nata anche a cagione del fatto che i suoi genitori, cioè lui, non si è sentito adeguatamente apprezzato, riconosciuto, stimato e amato dai suoi genitori?
4: Sì, questa è una costante, no? Lo stiamo vedendo. Io sono contento di constatare come questa costante sia sempre riconoscibile. Quale? La seduzione nei confronti di una persona che non ottiene il riconoscimento atteso dalle persone che dovrebbero essere la sua guida, cioè i genitori, gli insegnanti, e quando c'è questo bisogno insoddisfatto di essere riconosciuti, arriva il seduttore che si prefigge in realtà di utilizzarti, e questo seduttore ti dà il riconoscimento che ti manca altrove.
3: Tra l'altro lui ha detto: io l'ho fatto anche perché in quel momento mi sono sentito minacciato, cioè qualcuno mi aveva convinto che volessero uccidermi, così come lo stesso ragazzo. Beh, che
4: questo
3: poi...
4: è il capitolo dell'omicidio. Con Gabriele Tricomi ci conosciamo da circa 20 anni o poco meno, e io so che lui in questi 20 anni è tra le persone che maggiormente si porta dentro il dolore, lo smarrimento per questo omicidio. Cioè ne ho sentito parlare 50 volte di questa cosa, e alle volte c'è il rischio quasi che me la ricordi più io di come se la ricorda lui. E comunque sì, c'è questo suo dolore per essere diventato vittima di questa manipolazione, dove entrambe le persone che si sono fatti la guerra erano state manipolate, messe l'uno contro l'altro, e lui è stato furbo, e in questo caso la sua furbizia ha causato il fatto che sia morto l'altro, insomma.
3: Allora, direi a questo punto di mettere un brano che in qualche modo ci riconduce al tema della violenza, ma anche dell'obbligo di non chiudere gli occhi nelle strade dove scorre il sangue. Sunday Bloody Sunday.

0: Allora, torniamo in studio. Nel dibattito per cui ci si chiede a cosa serve il carcere, lo chiedo a Gabriele, girano opinioni molto diverse. Se lei non fosse stato fermato all'epoca dei reati, ha idea di come la sua vita sarebbe andata avanti?
1: Ci ho pensato tutta la notte a questa... da stanotte, ci penso da secoli, diciamo, per dire, a dare la risposta a questa sua domanda. In realtà sicuramente avrei ucciso ancora, sicuramente avrei fatto ancora delle rapine, avrei spacciato ancora droga, oppure sarei già morto. Questo è quello che penso, e quindi questo è. Mentre invece, per quanto riguarda quello che faccio adesso, le mi ha chiesto anche,
0: certo,
1: il carcere mi è servito, pure tanto. Mi è servito primo a tutta la rabbia che avevo in corpo, che mi avrebbe portato sicuramente ad uccidere ancora, l'ho sfogata in carcere. Perché in carcere alcune volte non è tanto la punizione che ti danno, ma è quasi una sorta di vendetta. In alcuni carceri addirittura raccontavo anche al dottor Aparo che prevedevano che abbassassi il volume al televisore senza neanche avere il telecomando, ma nemmeno il televisore. Passano davanti alla cella, abbassa il volume con degli epipeti magari. E quindi mi sono ribellato e ho fatto anche a botte con le guardie in quella condizione, con gli agenti penitenziari, perché ci fu il periodo della repressione, specie dopo la morte di Borsellino e Falcone, che io non l'ho vissuta in parte, perché la morte è avvenuta nel 92, quella di Borsellino e Falcone, e a me mi hanno arrestato nel 95, ma dal 92 fino al 98-99 circa era repressione, botte per tutti, mafiosi, non mafiosi, e piccoli come me, e quindi l'avevo presa male al punto che dico, se questo è il carcere non mi aiuta, farò di peggio. Ho fatto di peggio, cioè io ho fatto 9 anni di isolamento solo per avere la cella singola, ad esempio. Ne ho fatte altre 4 o 5 perché litigavo con le guardie e con i ladri, perché non c'era nessuna empatia, appunto. E quindi dico, bene, se io prima pensavo, quando ero libero, che la violenza era l'unico sistema per vivere, e infatti così ho fatto, andando in carcere era anche così, dico, quindi bene, e questo è il mio mondo, violenza, e agirò sempre con violenza. Poi a un certo punto, e questo vale solo per un carcere che ho vissuto, sono arrivato a Opera, perché ho fatto 15 anni circa di sezione speciale, allora chiamate EIV, elevato indice di vigilanza. Nel 2009 mi declassificarono e mi portarono a Opera. A Opera, appena arrivai, trovai proprio il carcere vero, quindi di tutte le specie, perché era comune, quindi c'erano i marocchini, quelli che facevano scippi, microcriminalità e anche macrocriminalità. Io, che ero l'ergastolano, ero visto come un soggetto da rispettare per quanto riguarda i detenuti. Per quanto riguarda le guardie, la polizia penitenziaria invece no, ero uno da tenere attenzionato, starci attento. Finché un giorno venne il dottor Siciliano, che ritengo ancora oggi un grande.
0: Giacinto Siciliano, ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera.
1: Un grande uomo. Io ricordo ancora che mi chiamò perché ho fatto a botte con 3 o 4 detenuti. E mi chiamò, aveva una camicia, descrivo perché è importante, tutta stropicciata di fuori, che lui lavorava tantissimo. E mi ha detto, Tricomi, tu cosa vuoi fare? Vuoi vivere o vuoi morire? Proprio queste parole mi ha detto. E ha detto, secondo lei? E detto, allora faccia così, se lei vuole vivere e vuole uscire dalla carcere, soprattutto perché è giovane, mi segua. E ha detto, in che senso la seguo? Faccia quello che gli propongo io e avrà dei risultati. E allora gli ho detto, la prima cosa che voglio fare è lavorare, perché se non mi fa lavorare, io distruggo, perché io non posso stare fermo, ero giovane. E così mi ha dato uno spazio, un pezzo di terra dove fare, ho messo le quaglie, ho messo gli orti, in un posto di isolamento, perché lì volevo stare, che non volevo stare in. A un certo punto invece mi ha proposto anche di frequentare un psicoterapeuta, che è il dottor Angelo Aparo. Io, scettico come, ho detto, ma figurati se vado da un psicoterapeuta. E invece insistette a tal punto che io andai da questo psicoterapeuta, che era il dottor Angelo Aparo, e non capivo chi era il detenuto e chi era il dottore, perché lo giudicavo un tiranno, e grazie a Dio fu così, grazie insomma a questo io lo seguì molto volentieri, alternando, perché ogni tanto ci giudicavo, me ne andavo, tornavo. Mi ha insegnato insomma a comunicare.
0: Allora Gabriele, fermati qua un attimo, perché io ho in collegamento, so che poi ha ancora degli impegni, per cui lo ringrazio di aver dedicato qualche minuto a noi, Fabio Romano, presidente di Incontro e Presenza, che è un'associazione cattolica. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
0: Allora, dottor Romano, ha sentito quello che ha detto un attimo fa Gabriele Tricomi, no? A me colpiscono due cose. Uno, il fatto che l'allora direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, Giacinto Siciliano, gli abbia detto seguimi, e in secondo luogo che gli abbia suggerito di lavorare sulla base delle proposte che lui aveva fatto e gli abbia detto lavora la terra. Io vorrei una sua prima valutazione e poi successivamente parliamo un attimo della sua esperienza come volontario con la sua associazione all'interno delle carceri.
2: Ma allora, sicuramente mi colpisce quello che il dottor Siciliano ha detto alla persona, perché poi è stato un po' il fil rouge di tutto il suo operato anche negli anni successivi, e devo dire che questo apre molto la strada all'incontro che si fa ogni volta che si entra in un carcere, perché la prima domanda che viene ridestata soprattutto su noi stessi riguarda anche che ruolo ha il carcere nella società in cui viviamo, perché dentro il dolore che comunque si incontra e che emerge sicuramente con prepotenza, con violenza, con proprio anche fisicamente, fa emergere una domanda sul significato comunque del bene e del male, della linea sottile tra il bene e il male, e le ragioni soprattutto sul perché uno deve cambiare e soprattutto se questo è possibile. E devo dire che noi in questi anni, la mia associazione sono 40 anni che entra nei carceri milanesi specialmente, e si è trovata di fronte a questi interrogativi tantissime volte, e siamo stati testimoni comunque di 100 cadute, centinaia di cadute, ma anche altrettante ripartenze.
0: Senta Romano, io so che lei conosce il gruppo della trasgressione del professor Aparo.
2: Sì, perché sicuramente ne abbiamo sentito più di una volta parlare i nostri amici che incontravamo e che facevano questo tipo di esperienza. E quindi sicuramente è uno dei tentativi che ci sono, perché poi devo dire che il mondo della detenzione e degli istituti di pena, cioè, tende comunque sicuramente a proporre dei progetti rieducativi, dei progetti di riflessione.
0: Ma lei che idea si è fatto di un lavoro come questo, e che idea lei oggi ha del carcere? Qui c'è il professor Aparo, volete provare a dialogare un attimo voi due su a che punto siamo arrivati, sulla forza che il carcere dovrebbe avere per aiutare un reinserimento, una riabilitazione di un detenuto?
2: Allora, sicuramente l'idea che io mi sono fatto è che le persone sicuramente non potranno mai cambiare, o perlomeno è molto più difficile cambiare stando nell'ozio tutto il giorno, tant'è vero che comunque la grande differenza spesso la si vede negli istituti tra quei giovani, perché i giovani sono quelli che magari hanno le pene più corte e quelli che difficilmente si inseriscono anche nel tessuto, nella vita reale comunque di un istituto penitenziario, mentre invece la proposta che viene fatta spesso è quello di dire ok, proviamo a lavorare lavorando la terra, lavorando in un laboratorio, lavorando anche in un settore. Uno riprende anche quella risposta e quell'atteggiamento, quella condizione verso la realtà che magari non aveva mai incontrato o non aveva mai messo a fuoco, perché non bisogna mai dimenticarsi che comunque parecchie di queste persone comunque vengono da realtà familiari, sociali e quant'altro, dove comunque non avevano mai e non si erano mai identificate con un lavoro, con un mettere anche a frutto delle loro caratteristiche personali o delle loro capacità e competenze che tendenzialmente mai nessuno le aveva aiutati a far emergere.
0: Professore Aparo, allora, cosa vuole dire al presidente Romano?
3: Ma io dico che fondamentalmente il carcere deve lavorare sull'immagine dell'autorità del detenuto. Cioè, voglio dire, ho 47 anni di esperienza alle volte sento dire che in carcere manca l'acqua calda, altre volte sento dire che la cella è stretta. Sono tutte cose vere, è tutto vero. È completamente vero che la persona ha bisogno di sentirsi rispettata, perché diversamente si sente sempre più in diritto di commettere reati, ma la mia esperienza dice che la cosa di gran lunga più importante è che la persona in carcere possa modificare la propria idea dell'autorità, perché appunto la mia esperienza dice che dietro ogni delinquente c'è comunque l'immagine di una autorità che non merita rispetto, che non merita la stima che invece per l'autorità è fondamentale. E questo è il concetto, cioè il delinquente prende come autorità il boss, il potere, non la conoscenza.
0: Presidente, a chiudere di conseguenza, anzi la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, condivide il fatto che quest'opera di volontariato serve o potrebbe servire ad aiutare il detenuto ad avere un'idea diversa del concetto di autorità?
2: Assolutamente sì. E sono assolutamente concorde sul fatto che comunque la prima cosa è che le persone desiderano comunque essere guardati con uno sguardo umano, serio e da uomini, quindi nessuno è il reato che ha commesso, e ci sono pochi ambienti secondo me come il carcere che possono.
0: Che bello quello che ha detto, è bellissimo quello che ha detto, nessuno è il reato che ha commesso, questa me la segno e diciamo la riproporrò, è una bellissima emozione quella che lei ci ha trasferito con questa frase, scusi se l'ho interrotta ma la trovo particolarmente significativa.
2: È il punto su cui secondo me bisogna veramente imparare a guardare, perché se noi partiamo da questo punto abbiamo di fronte uomini e donne che sicuramente hanno sbagliato, uomini e donne che sicuramente hanno commesso degli errori, ma abbiamo di fronte delle persone, e quindi quando noi entriamo in rapporto non con il detenuto e col mondo che lo circonda, ma entriamo in rapporto con la persona, entriamo in rapporto con la persona che è caduta e che comunque deve avere la possibilità di rialzarsi, con questo senza dimenticarsi delle vittime, senza dimenticarsi che comunque ci sono stati degli errori, ma c'è la possibilità di ripartire, c'è la possibilità di dare delle possibilità e di non considerare che il punto del carcere sia un punto finale, ma invece potrebbe essere veramente un punto di rinizio.
0: Grazie al presidente Fabio Romano, grazie davvero del suo contributo e del suo tempo. Allora, prima di andare in pubblicità, voglio dirvi due cose. Primo, stamattina, questa sera, Gabriele è venuto. Gabriele, me lo passi un attimo per cortesia? È venuto con un libro, ve lo voglio dire perché poi persone come Gabriele Tricomi poi fanno delle letture anche impegnate. Mi ha detto: dottore, legga Le disavventure della verità, pubblicato da Umberto Galimberti per le edizioni Feltrinelli, e in più Gabriele Tricomi ha scritto una poesia, L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, così si chiama, l'asino, il vecchio e il bambino. Facciamo così, andiamo in pubblicità e poi vi leggo questa poesia scritta da Gabriele Tricomi.
4: Sono le 17 e 24 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo. Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Allora, rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stavo dicendo appunto che c'è uno scritto fatto da Gabriele Tricomi, che è il nostro ospite questa sera, ma prima di leggere quello che lui ha scritto, mi ha chiesto invece di fare una riflessione su quanto ha detto poc'anzi questa persona, Fabio Romani, di questa associazione di volontariato che si chiama Incontro e Presenza, il quale ha detto una frase che a me ha molto colpito. Ha detto cioè che la persona che commette il reato non è il reato che ha commesso. Ma Gabriele, durante la pausa, ha fatto una riflessione, vorrei che lui me la ripetesse questa riflessione, perché sostanzialmente non è d'accordo con questa visione.
1: Non sono d'accordo semplicemente per il fatto che io ho avuto la fortuna di non far crescere in maniera eccessiva quella pianta che era il male, nella parte che punta il male, e perché mi hanno arrestato molto giovane a 24 anni, e quindi quella pianta non ha avuto il tempo di crescere, e nel frattempo ho incontrato chi quella pianta l'aveva fatta crescere eccessivamente, che era diventato tutt'uno col crimine. Quindi mi sono potuto paragonare a quella persona e dire, lui ha avuto tutto il tempo per ragionare, ma non ce l'ha fatta perché il male ha prevalso su di lui. Io fortunatamente non ho avuto il tempo, meno male, di far crescere una pianta, quindi il male col bene è stato scisso, e quindi
0: la terra del male non è stata fecondata.
1: Non è stata fecondata, non è stata arricchita, concimata, e ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di incontrare persone, dottor Aparo e dottor Siciliano, che mi hanno fatto capire che c'è ancora un'altra parte che va coltivata e crescere, ed è cresciuta, grazie a Dio, insomma, è cresciuta, e quindi non faccio parte del crimine, e il crimine non è in me, non è più in me. Ma se avessi avuto la sfortuna di continuare a frequentare il crimine, il reato e me erano un tutt'uno, un insieme. Non so se mi ho spiegato bene.
0: Sì,
1: ma
0: sì, è molto chiaro. Professore, vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa su quello che ha appena detto Gabriele Tricomi?
3: Ma intanto mi fa piacere dire che sono d'accordo con Gabriele. La cosa, tra l'altro, mi mette nella condizione di ripetere un concetto già detto altre volte, e cioè che tante volte non è la persona che commette il reato, ma è il reato che forma il delinquente, che è un concetto non facilissimo da capire, però la mia esperienza dice questo, cioè fondamentalmente il reato, l'abuso, gradualmente fa sì che l'identità della persona e quello che la persona si aspetta da se stessa cambi e diventi compatibile con il reato. Dunque si giunge all'omicidio perché furto dopo furto, rapina dopo rapina, l'immagine che la persona sviluppa di se stessa diventa sempre più compatibile con l'abuso, con il reato, con lo stile deviante, è sempre meno rispondente a quelli che sono i criteri morali, insomma, che ufficialmente vanno per la maggiore. Boh, quindi questa è la ragione per cui tendenzialmente sono d'accordo con Gabriele, cioè se lui avesse continuato perché non arrestato? Se lui avesse continuato a commettere rapine e a uccidere, per lui sarebbe diventato sempre più difficile ricordarsi che c'era una volta un bambino desideroso di diventare adulto. E invece lui ha potuto ricordarselo perché è stato fermato, uno. Due, ha incontrato delle autorità che hanno riconosciuto in lui delle qualità e che le hanno coltivate. Tra lui e il dottor Siciliano si è sviluppato un bel rapporto.
0: E soprattutto perché il dottor Siciliano a un certo punto gli ha detto: seguimi e tu uscirai da quella condizione di disagio e di

0: senso tecnico, non è un concetto di bontà. Il concetto è che Siciliano è stato per lui una autorità credibile. Siciliano è stato una persona che aveva il potere di orientarne le scelte.
1: Lo ricordo a chi ci ascolta: Giacinto Siciliano attualmente è al DAP nel Lazio, nel Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ma ne stiamo raccontando le gesta quando è stato direttore del carcere di massima sicurezza di Opera. Prego, professore.
0: Esattamente, Siciliano è al PRAP, cioè provveditore del Lazio. Comunque, in ogni caso, quando il detenuto trova un direttore, un ispettore, un commissario comandante, un operatore che gradualmente guadagna la sua stima e la sua riconoscenza, il detenuto a quel punto riprende ad avere un'immagine del futuro, del proprio futuro e di sé nel proprio futuro. Diversamente, il detenuto se ne sta in carcere, ma anche quando sta fuori dal carcere, arrabbiato con il mondo e con le autorità. Insomma, il concetto difficile che dico è che il futuro nella mente dell'uomo è un futuro che ha bisogno di un adulto per essere ritenuto credibile e vivibile.
1: Un padre. So che lei... Allora, torno allo scritto di Gabriele Tricomi, il cui titolo è L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, l'asino, il vecchio e il bambino. Ve la leggo molto rapidamente. Su una strada piena di buche un somaro avanzava a fatica, con gli occhi di fuori e le orecchie attente. Il padrone ogni tanto lo incitava facendogli oh, oh, e il povero asino rispondeva accelerando l'andatura, che reggeva però solo per pochi passi, perché sulla schiena portava due pesanti sacchi di cemento acquistati dal padrone per riparare i danni causati alla fattoria dall'ultimo temporale. Chiesi al vecchio se potevo aiutarlo a tirare il somaro, che camminava sempre di meno. Il vecchio mi rispose di andar via e di farmi gli affari miei. Non mi sembrava giusto che l'asino soffrisse così tanto e per questo decisi di continuare a seguirli. Ma il vecchio improvvisamente venne verso di me e mi diede uno schiaffo. Io non volevo fargli del male, ma quando mi sentii fischiare le orecchie dal dolore, gli urlai contro e diedi una pacca al somaro, incitandolo a fuggire. Il somaro reagì scalciando disordinatamente e si mise a correre. Il vecchio, colpito da uno zoccolo, cadde a terra esamine. Io rimasi lì impietrito. Gabriele, che cosa volevi raccontare con questo scritto?
2: Quello che volevo raccontare è quello che ho appena detto del dottor Siciliano. In pratica, io nacqui in un paese di poche anime, insomma, con una cultura, anche subcultura, che mi ha fatto vivere in quelle condizioni. Però c'era una cosa che mi diceva spesso mio padre: rispetta sempre i vecchi, perché i vecchi rispettano i bambini. E quindi questa era una cosa da fare. Dopo l'accaduto di questo episodio, io lì cambiai idea sul fatto che i vecchi rispettano i bambini, perché dico: se questo è quello che fanno i vecchi, picchiano i bambini perché vogliono dare l'asino, non è una cosa adeguata. Vabbè, dato la mia giustificazione non bastò a farmi isolare da tutti, perché io avevo fatto cadere un vecchio, avevo aggredito un vecchio, a loro dire. Quindi venni isolato e messo da una parte con altri ragazzi come me, isolati e messi da parte, che a un certo punto formarono una gang, una piccola gang, dettata dal fatto che noi eravamo i ribelli. Quindi dall'andare a rubare arance, all'andare a rubare mandarine, a rubare la frutta, cominciai a dare le prime coltellate a un soggetto, a un ragazzo a quell'età. E quindi venni, e la mia immagine venne enfatizzata: ma questo è un ragazzo positivo, attivo. E quindi cominciai a avere sott'occhio, cioè i mafiosi, diciamo così, mi tenevano sott'occhio perché mi vedevano un ragazzo capace. E quindi la strada fu facile per andare verso quello che poi
1: come
2: successe.
1: Si dice in siciliano, con i cugguiuna.
2: Ecco, bravo, sì, questo era il termine che si usava in quel periodo. E questo per dire cosa? Che io avevo perso la speranza sul fatto che delle persone adulte potessero rispettarmi, e l'ho ripresa questa speranza, non so, 35-36 anni, quando appunto incontrai il dottor Siciliano, perché io avevo perso la fiducia verso le persone più grandi. Non esistevano persone che potevano dirmi cose positive più grandi, perché le reputavo gente cattiva. A quel punto invece incontrai Siciliano, dico: ma aspetta Gabriele, vediamo se effettivamente è vero che questo ti vuole aiutare. Anche perché non era usuale che un direttore ti chiamasse per darti la possibilità

0: possibilità di farlo. Quindi quello stretto, che in realtà è un po' metafora, perché non è che la cosa è accaduta effettivamente, dovevo spiegare a chi mi domandava perché ho ucciso quali sono state le basi di partenza. Quindi quella secondo me è la base di partenza, il fatto che essendo io ribelle e venni isolato da tutti, compreso la mia famiglia, ero emarginato, cominciai a curare quel terreno di cui parlavamo prima, a mettere dei semini che mi portarono verso la strada deviata.
1: Ecco, allora vado a questo punto a raccontarvi un fatto realmente accaduto, perché una volta nel carcere di Opera, caro Gabriele, lei ha partecipato con il giornalista Mimmo Spina a un'indagine sul suicidio. Questa cosa poi è andata in onda su Rai News ed è ancora oggi presente peraltro su YouTube. Prima di chiederle che ricordo ha di quell'esperienza, io quel video l'ho recuperato e chiedo al nostro regista Peter di far sentire che cosa, durante il gruppo della trasgressione sul tema del suicidio, che in carcere purtroppo è un dato drammaticamente presente, cosa disse più di 15 anni fa proprio Gabriele Tricomi.
2: Prima non pensavo, prima dicevo, cavolo, la mattina devo fare questo, devo fare quest'altro, i giorni sono tutti uguali. Oggi non la penso più così, perché non è più così. I giorni li distingo anche dal movimento di una foglia, e quindi con questa condizione vado avanti e non penso al suicidio, anche perché il suicidio non è che comunque avviene solo per tristezza o per altro. A mio avviso il suicidio è un appalesare una violenza assoluta, perché secondo me chi suicida, è un mio punto di vista, è un violento. Non ha alternativa, si vuole appalesare, è un narcisista proprio all'eccesso, perché per suicidarsi vuole fino alla fine vivere, cioè paradossalmente lui suicidandosi sta vivendo, dice eccomi, io esisto. Io invece a questo punto non sono mai arrivato, perché la mia esistenza la dimostro oggi, grazie a Dio, con un po' di, grazie a Dio no perché non credo in Dio, grazie ai trascorsi che ho fatto, penso che la mia esistenza la dimostro così, scrivendo, parlando, ascoltando, e non mi suicido. Però non giudico chi lo fa un vigliacco, giudico chi lo fa un assolutista, e comunque solo, che non ha trovato, è quello che facciamo noi detenuti molto spesso, abbandoniamo chi ha bisogno di una parola buona, ma quello si prende le gocce, la terapia è un debole, quello non fa ginnastica è un debole, dobbiamo noi che siamo la comunità stargli vicino. E io quindi, facendo questa riflessione sui giorni, ho dedotto che per aiutare gli altri devi stare attento anche al movimento della foglia.
1: Devi stare attento anche al movimento della foglia. Gabriele Tricomi, lei queste parole le ha dette ormai più di 15 anni fa. Sono parole forti, ma sono parole estremamente significative.
0: Sì, io la penso ancora in quella maniera, nel senso che credo che chi si violenta non abbia ben capito quali sono le distinzioni da fare tra il bene e l'apparire e il morire e la morte. Credo, infatti, io ieri passeggiando ho trovato 10 euro per terra, cioè, e mi capita spesso trovare cose per terra perché osservo tutto, guardo tutto, e quindi osservando la questione legata al suicidio, che mi è passata anche a me tante volte per la testa, e volevo dimostrare morendo in qualche modo che io esistevo, cioè quasi a dire qualcuno piangerà per me, a questo punto se muoio qualcuno piangerà per me, convinto del fatto che invece in vita nessuno piange assieme per me.
1: Guardi Tricomi, secondo me questo è un concetto vastissimo, enorme, perché lei sta dicendo innanzitutto che noi esseri umani, uomini e donne, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, e in secondo luogo che a volte il suicidio è un modo con cui si chiede aiuto, paradossalmente, anche se è un atto di fragilità profonda, e in questo c'è, come dire, un senso di consapevolezza, di coscienza della vita molto profonda.
0: Io chiaramente non ho fatto uno studio di psicologia e quindi non sono in grado di rispondere esattamente a quello che lei mi domanda, però sì, la riconoscenza sia nell'atto criminale sia nella vita normale, quella che vivo oggi ad esempio, io stacco dal lavoro, non vedo l'ora che mio figlio mi vede, papà ti amo, papà, e l'amore. È l'amore proprio che manca, secondo me, in quello specifico momento, e manca l'amore. E quindi se uno riesce a trovare l'amore e la riconoscenza allora il suicidio diventa un po' più difficile da fare. Poi le motivazioni sono moltissime, ma secondo me la base iniziale è l'essere riconosciuto, sapere che tu ci sei ed esisti. Allora a quel punto è un po' più difficile mettere in atto la situazione suicidiaria.
1: Senta, ma qual è la strada che oggi lei ha il desiderio che possa percorrere suo figlio?
0: Mio figlio, io non prevedo la strada che lui possa percorrere, cioè non ho previsioni future a lungo termine. Quello che io vedo in mio figlio è che io sto attingendo da lui, in realtà io sto vivendo in lui, cioè è come se io fossi un tutt'uno con lui, e quindi il desiderio che io ho rispetto a lui e rispetto a me è che ci sia comunicazione, che se c'è un bisogno ne parliamo. La comunicazione, secondo me, è quello che io prevedo nella mia vita, è comunicare, fare qualcosa che abbia a che fare con la comunicazione, e con mio figlio in particolare, perché mio figlio mi ha detto: ti amerò anche quando sarai tutto ossa. Quindi c'è una comunicazione, vuol dire che io con lui sto comunicando.
1: È curioso, no? Che in fondo nella sua vita lei a un certo punto sia stato costretto per lungo tempo a stare zitto, e poi invece abbia scoperto il potere della parola.
0: Eh sì, perché quando si fa, almeno nel mio caso, che ero un ribelle per eccellenza, quando si fa una scelta di vita di quel tipo che ho fatto io, la comunicazione non ha più senso, non ha senso proprio, perché tu devi prevalere su tutti, quindi non c'è comunicazione. Adesso invece io sono talmente curioso che ho una mente da 55enne, idem per il fisico, però alcune volte in mente mi torna quel pezzo che mi manca, dai 24 ai 48 anni che ho trascorso in carcere e poi sono uscito, mi manca un pezzo che è 24-48, quindi sto cercando di carpire, di rubare ai giovani, a chi la vita l'ha vissuta, come potevo essere io, come potevo fare, quindi un po' di qua, un po' di là.
1: Professore, è il potere della parola quello di cui ci sta raccontando Gabriele.
3: Gabriele parla moltissimo, però dissemina il suo discorso di tantissime cose delicate, per esempio il somaro, il bambino, vedere le foglie tremare. Lui ha visto il somaro soffrire. Il somaro era una parte di sé, una parte che rappresentava lui. Ha chiesto al vecchio di aiutarlo, il vecchio ha risposto di no e ha confermato che non si può avere fiducia nell'autorità. Questo somaro che scalcia in un primo momento è lui che soffre, in un secondo momento è lui che uccide. È pazzesca questa cosa, cioè fare i conti con questa realtà è doloroso, e però è anche illuminante, cioè ci si trova ad uccidere perché il bambino è rimasto impossibilitato ad avere nella mente dell'adulto uno spazio, e se un bambino non ha spazio nella mente dell'adulto, questo bambino potrà uccidere l'adulto. E siccome l'adulto che l'ha buttato fuori dal proprio spazio, dalla propria testa, è oramai lontano, è possibile che la persona uccida chiunque gli capiti davanti. Comunque, Gabriele invece, con le parole che usa in modo torrenziale, ma allo stesso tempo qui e là prende odori, il vento. Alle volte abbiamo camminato insieme in un parco osservando le diverse tonalità del verde delle piante. Insomma, è una persona che osserva, che vive. Io conosco anche suo figlio, che è bello, che sta crescendo, e anche lui sta crescendo. Purtroppo ha ucciso, purtroppo 24 anni di carcere, ma ha ancora molta strada da fare e la farà.
1: E allora a questo punto non possiamo non richiamare anche attraverso la musica il rapporto tra padre e figlio, Father and Son di Cat Stevens.
4: It's nap time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. there's so much you have to know.

0: E allora chiudiamo questa nostra trasmissione, mancano pochi minuti, ho ancora un paio di domande da fare a Gabriele Tricomi. La prima, quali sono le principali differenze tra ciò che lei chiede oggi al futuro e quello che chiedeva 40 anni fa?
1: 40 anni fa chiedevo semplicemente di stare bene economicamente, di essere, come dicevo prima, valorizzato da quelle persone che frequentavo. Adesso l'unico scopo che ho, ed è secondo me assoluto lo scopo che ho, è che con le mie forze e con i miei 55 anni devo riuscire in qualche maniera a dare modo a mio figlio in primis e ai giovani in generale uno spunto per farle capire che alzarsi la mattina, andare a lavorare e avere quel poco che hai col sudore della tua fronte è una cosa bellissima.
0: A questo proposito, visto che lei è stato molti anni in carcere, no? Ed è stato anche capace di venirne fuori, se la sente di dare un contributo, un'idea che possa aiutare le istituzioni a coordinare le proprie risorse per ottenere una pena utile al recupero morale e sociale del condannato?
1: Comunicarsi col detenuto, perché i detenuti, specie i giovani, hanno un potenziale dentro. Io ho fatto, costruito fisicamente con le mani delle cose che dico, ma come cavolo ho fatto a farlo? Ho dipinto dei quadri che non avevo mai dipinto, pazzeschi, bellissimi. Quindi andare a cercare ad ognuno il suo potenziale e soprattutto capire se quel detenuto non abbia già la pianta troppo cresciuta, perché se è troppo cresciuta di solo tempo, e quando l'altro non vuole bere è inutile che lo porti all'acqua.
0: Allora, vi leggo ancora un pensieri sparsi di Gabriele, molto breve ma molto intenso. Lui scrive: miei cari compagni di solitudine, Branda, Fornello, Armadi, Lavandino e anche tu, mio fetente cesso, quindi quando lui era in carcere. Oggi, che posso stare in mezzo a tanta gente e a tante cose belle, vorrei portarvi nei miei pensieri per raccontare chi sono stato ieri. Questo scrive Gabriele. Prof, a lei la chiusura.
2: Gabriele, che io continuo a frequentare, anche se ormai sono tantissimi anni che non è più in carcere, tra tutti i detenuti che conosco, cioè migliaia, e forse la persona che maggiormente parla con dolore dell'epoca dei suoi reati e in particolare dell'omicidio di cui abbiamo parlato. Però allo stesso tempo di lui conosco il fatto che lavora, conosco suo figlio, conosco le sue veramente enormi capacità di realizzare con le mani di tutto, sul legno, sul ferro, eccetera. Lui ricorda questa condizione dolorosissima, schifosa, nella quale è stato e dove si è cacciato con le sue mani, pur se quando aveva 6 anni gli è caduto dell'acido in faccia e insomma lui è arrivato al reato e all'abuso perché aveva una strada in discesa, ma allo stesso tempo ha delle esigenze dentro che ogni giorno gli ricordano che la solitudine, la palude nella quale si è cacciato, fa parte del passato, preme alla sua mente, ma è passato, e oggi c'è la luce, c'è suo figlio, c'è il lavoro.
0: Oggi c'è la luce, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi ricordo che saremo in onda anche domani alle 20, noi poi ci riascolteremo sabato prossimo alle 19, per risentire contenuti della nostra trasmissione www.giornaleradio.fm, vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per poter sondare, vedere, leggere tutto quanto il gruppo della trasgressione ha in tutti questi anni prodotto, compreso quello fatto da Gabriele Tricomi. Grazie ancora a tutti voi, ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud, e al nord si svilupperanno ancora forti temporali specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata essenzialmente sulla vittoria dell'Ulivo di Romano Prodi del 1996, la sfiducia di Fausto Bertinotti, la bicamerale di Massimo D'Alema, la stagione delle riforme istituzionali fallite. La politica italiana, in seguito alla scomparsa dei principali partiti di riferimento che ne avevano segnato la storia della Prima Repubblica, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista, volge ormai verso la prospettiva del bipolarismo dopo l'esperienza delle elezioni politiche del 1994 che vi abbiamo raccontato, in cui aveva prevalso la coalizione guidata da Silvio Berlusconi, andata però in crisi dopo pochi mesi. A questa alleanza di centrodestra si opponevano una coalizione centrista detta Patto per l'Italia, con il Partito Popolare, Segni, Socialdemocratici e Repubblicani, ed una sinistra, Alleanza dei Progressisti, PDS, Rifondazione, PSI, Verdi e molti altri, in seguito alla sconfitta del 94 tra i partiti della sinistra riformista e le forze del centro italiano, si svilupparono rapporti di consultazione politica. Dopo la caduta del governo Berlusconi nel dicembre 94, tuttavia, l'Italia fu per almeno un anno governata da una squadra di tecnici guidata da Lamberto Dini, che ebbe il sostegno di un'inedita maggioranza di centrosinistra formata da progressisti, meno Rifondazione Comunista, Popolari e Lega Nord. La fine del governo Dini nel 1996 portò dunque a nuove elezioni politiche, nelle quali lo stesso Dini si presentò con un suo partito di natura moderata e centrista, cioè Rinnovamento Italiano, che scelse poi di entrare subito nel costituendo schieramento di centrosinistra. Dall'unione della maggior parte delle forze di centro, escludi sostanzialmente i settori centristi di Forza Italia e il CCD-CDU, e le forze della sinistra riformista, nacque una nuova coalizione di centro-sinistra. Era formata da partiti moderato riformisti di centro e di centro-sinistra, come il Partito Popolare, Alleanza Democratica, Rinnovamento Italiano, poi la Rete, i socialisti, alleati con partiti collocati nell'ambito della sinistra moderata e democratica, come Rinascita Socialista, Verdi, Cristiano Sociali, PDS. Era così nata la coalizione dell'Ulivo, una coalizione che riconobbe come proprio leader l'ex presidente dell'IRI ed ex ministro dell'Industria Romano Prodi, economista da sempre vicino ai settori riformisti e morotei della Democrazia Cristiana e quindi ben visto tanto dai settori centristi quanto da quelli di sinistra dello schieramento. Il 22 gennaio del 96 Romano Prodi viene intervistato da Bruno Vespa.
4: Buonasera professor Prodi.
5: Buonasera professor.
4: Ma lei, in coscienza, l'accordo tra D'Alema e Berlusconi lo vuole o non lo vuole?
5: Se è un accordo serio, perché no? Il problema è che sia un accordo serio, il problema è che corrisponda ai problemi e ai bisogni del paese, perché l'Italia sta soffrendo troppo.
3: Sentiamo invece il blob elettorale dell'aprile del 96 che racconta la vittoria dell'Ulivo e le polemiche nelle ore in cui i numeri davano ragione a Romano Prodi, che appare festoso a Roma. Sentirete molte voci, quelle di Pilo, Berlusconi, Prodi, Bertinotti, Piepoli, Fede, Gaspari, Fonari e molti altri ancora.
6: Non ho capito che sta facendo.
7: Una gaussiana.
6: Una?
7: Gaussiana, una curva gaussiana o della probabilità.
6: Sì.
8: Il polo c'è. Noi ci siamo.
9: Ragazzi.
8: Qua
0: non è successa questa tragedia che è sembrata, tutte queste feste che fanno, beh, gliele lasciamo fare, può darsi che noi dobbiamo sostenere l'opposizione perché questo fa parte del gioco democratico, ma voglio che i cittadini sappiano che noi ci siamo, siamo una grandissima forza, siamo veramente sereni, tranquilli, poi noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare, ecco, siamo d'accordo su ciò che dobbiamo fare, quindi abbiamo le idee chiare, abbiamo la forza.
8: Roma saluta il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
9: Oh, Ace.
10: Che voi?
9: Vattela a piangere.
11: Eccola.
12: Facciamo un passaggio che sembra la Bertolucci, però non sono rosse.
10: Che cosa?
9: Perché non te la vai a piangere?
11: Prego.
13: Una piccola precisazione, credo che solo l'ebbrezza possa spiegare delle stupidaggini come quelle appena dette da parlare.
6: No, l'ebbrezza no.
13: Basta, grazie.
6: Giuliano.
13: Basta,
6: no, Giuliano, sei maleducato. No,
13: sono maleducato.
6: Sei maleducato.
13: Sì. Sono molto maleducato perché hai detto delle cose...
6: No, ho detto,
13: comunque,
6: scusa.
13: Pazienza, fa niente.
6: Tu eri nella Federazione Comunista di Torino nei tempi degli anni di piombo.
13: Non fanno più le risse.
6: No,
13: governa l'Ulivo,
6: ribadisco che sei maleducato.
14: Io
15: allora,
14: credo
15: io
14: che
15: vorrei tornare, io
14: sì,
15: vorrei
14: ecco,
15: tornare
14: bravo Fassino, prova a tornarci.
15: Vorrei
14: hai dato a lui
15: politica.
14: Del suonato, a me che
15: vorrei.
14: Te le ho suonate. E mamma mia, ti dà
11: è un'orchestra, è la politica.
15: No, no,
11: ma
15: scusa. No, ma io non ci sto, no. Questo gioco.
14: Vabbè,
15: perché
14: no,
15: tutta questa polemica l'ha imbastita Pilo, non puoi scaricarla su
14: di me. Ti stavo dando atto che era una polemica giusta ma superflua, quindi
6: nella mia concezione la democrazia si espondo.
11: Ma noi ci parliamo anche
6: esattamente.
11: No, perché Salvi vuole tradurre, Salvi deve fare l'interprete.
6: Non ho nessuno imbarazzo.
15: Perché
6: no
15: te poi Salvi?
6: Perché tu deve fare l'interprete?
14: Tanto è un interprete duro.
11: Sto parlando con Bertino.
14: Perché siete mica voi due a casa vostra?
11: Allora,
14: stiamo facendo il dibattito in televisione.
15: Come sta fatta una domanda?
14: Sì, ti prego. Dopodiché dico la mia. Solo chiesto di parlare, certo.
13: Non ci possiamo fare.
15: Nicodra, abbi pazienza.
13: Dimmi.
16: Si tratta di fare, state di spiegare.
17: Professore, ci dà per favore, c'è un po' di confusione.
16: Professore,
17: ci dà quelli del Senato.
16: Cerchiamo di mantenerci ulissidi, cioè cervello.
15: Nicodra,
18: Silvio Berlusconi è al 50,6%, questa è la proiezione a Bacchus, il suo diretto concorrente dell'Ulivo, Michele Salvati, al 35,7% e Umberto Bossi è al 12,9%.
19: Scusa perché vuoi ripetere per
18: questo? Questa allora è la proiezione Abacus per quanto riguarda Camera maggioritario Collegio Milano 1, Silvio Berlusconi 50,6%, Michele Salvati dell'Ulivo 35,7%, Umberto Bossi 12,9%.
19: Pilo è un po' distratto, stava scrivendo. Vogliamo ripetere per così perché allora, no. Scusa Andrea.
18: Sì, ve lo ripeto, allora Silvio Berlusconi nel suo collegio Milano 1 è al 50,6% secondo questa che è la seconda proiezione dell'Abacus, Michele Salvati 35,7% e Umberto Bossi 12,9%.
20: Questo cancello chiuso che vedete qui alle mie spalle è il cancello che porta a Villa Berlusconi, qui ad Arcore, come dicevi tu, la notte si sta facendo più fredda e la
14: metti
20: casa
14: la sciarpa
20: di Berlusconi è sempre chiusa.
21: Il Partito Socialista ha cominciato a rinascere in questa campagna elettorale, perché noi riprenderemo qualche centinaio di migliaia di voti, siamo presenti al Senato nel 60% degli elettori e quindi un risultato anche che si avvicina all'1% è un buon risultato.
9: Ace, sai chi ti ho incontrato ieri? Moccoletto, sai che mi ha detto?
6: No.
9: Mi ha detto che te la devi...
22: Oh!
19: tutta questa maggioranza, tutti questi sconfitti e vincenti, io mica li vedo.
0: No, ma non ci sono.
19: Che sono,
0: io
19: sono
0: proprio, io l'ho già detto prima, Fassino se ne è avuto a male e ha detto li abbiamo bastonati, prendetene atto. Già anche lì il linguaggio inquietante, ecco. No, proprio...
1: Speriamo non lo facciano sul set.
2: Oh, quello stomaco che dà stress da comizio.
22: Come?
2: No, ho detto al senatore Bosso, dato che c'ha una specie di zuava lì sopra i pantaloni.
22: Si è arrabbiato, quindi non me lo fate arrabbiare ancora di più.
2: Perché è arrabbiato Bosso?
23: Ma Gianfranco, noi abbiamo altre informazioni che sicuramente ribalteranno
22: lui ha le
23: tutte
22: sue
23: quante le scritture che ho visto in televisione.
2: E cioè?
23: Sai, domani mattina ho fatto la busta chiusa.
24: Come sono però? Sì, la signora, come sta?
25: Dove
19: è? Se la sinistra andrà al potere, io lascerò questo paese, perché mai, dico mai, accetterò di mettermi al suo servizio, al servizio della sinistra, come tanti colleghi stanno facendo, assieme a quelli che già da tempo lo facevano. Dove andrò? Non lo so. Un fax mi arriva, siamo poi risaliti, che arriva da uno dei vostri alleati indiretti, che sarebbe Cecchi Gori, nel senso che viene da Tele Monte Carlo, nel quale mi si invita a mantenere l'impegno e ad abbandonare il paese. Se il buongiorno si vede dal mattino, ma questa è una battuta.
26: Questo parlare dei mercati dei Balcani che reagiscono bene mi fa pensare al titolo che fa domani Rifondazione Comunista sul suo quotidiano Liberazione, in cui giustamente titola è stato determinante il voto dei comunisti. Forse per questo nei Balcani i mercati reagiscono bene.
0: No, non vedremo. Ha parlato poi di Balcani.
26: Ha parlato dei mercati dei Balcani, ho sentito
0: no,
26: così.
0: No,
26: dei
0: Balcani.
14: Capisco il momento difficile,
26: no,
14: però.
26: No, ho sentito così.
0: Ha parlato dei primi, mi pare di capire, i primi mercati internazionali.
26: Ha parlato dei mercati.
0: Non Balcani, lira interbancaria.
14: I dati Piepoli sono dati Piepoli in termini di bambola parlante,
27: certo.
14: In termini di organizzazione. Io alle mie spalle ho un'equipe franco-italiana con alcune appendici del sud Europa che in questo momento sono qua presenti dietro a me, nel senso del elaboratore seggi, cioè abbiamo uno specifico cervello europeo dell'equipe che elabora i seggi e diciamo che è un greco. E per cui a un certo momento è un'equipe molto vasta in termini di cervelli, siamo a livello di direttori di ricerca 12 direttori di ricerca in questa impresa e per quello che riguarda il corpo
28: sempre pronta come la tua geisha.
29: Siccome a chaque moment c'est quoi, noi intanto ora ci gustiamo questo risultato, cioè che abbiamo avuto un successo. Abbiamo avuto un numero di voti largamente superiore a quello del Polo e quindi l'Ulivo ha vinto. Poi vedremo quando verranno i conteggi dei seggi e così via. Intanto abbiamo vinto e questo mi sembra, se si confermano queste tendenze, quello che un po' il paese si aspettava.
19: Ecco, è stato il primo a scendere in campo, ho sentito e parlando in francese. Era collegato con noi?
26: Sì.
19: Anche con noi, anche con le televisioni estere.
29: Era una quarantina d'anni che stavo aspettando una cosa del genere. Lei si immagini cosa significa? Alla faccia del consociativismo. Noi eravamo sempre fuori, guardi, eravamo sempre fuori. E ora sembra che stiamo per entrare.
19: Dove?
30: Così, Presidente,
31: Presidente non può ascoltare perché non ha il collarino.
14: Puoi chiedere al Presidente Dini.
0: Buonasera, Presidente.
32: Chi è?
14: Buonasera, Presidente.
32: Ah sì, buonasera.
1: Poiché dal presidente se ha notizie circa le previsioni del suo schieramento, in ordine
3: le previsioni del suo schieramento
6: sul futuro del governo.
1: Ha qualche notizia?
6: La prima parte
1: momento.
6: Del dibattito fatalmente ha portato a
3: abbiamo il collegamento in contemporanea con il TG1
6: sul ruolo che parlo di politica. Il governo Prodi avrebbe lo stesso argomento, il partito penso. Della Rifondazione Comunista. E vabbè, sì.
14: Ma non è possibile.
6: Ma come non è possibile? Allora,
14: stiamo commentando un risultato elettorale per due schieramenti alternativi. Lei tutta la sera sofferma l'attenzione.
3: Ma non la domanda è lunghissima.
6: Quando lei, Salvi, prenderà il mio posto.
3: Noi abbiamo chiesto intanto lei notizie sul
19: Tagliaferri? Bossi?
15: No. Bossi è sempre su. E proprio, guardi, deve essere due piani sopra di noi, è proprio sopra la nostra testa, però non scende.
19: Donata.
4: Dunque, qui tutto tace, nel senso che Bossi e il suo stato maggiore sono chiusi da ore ormai nell'ufficio al secondo piano e non si è visto più nessuno. Diciamo,
19: non sono fuggiti da una porta secondaria a brindare?
4: No, no, perché abbiamo messo delle vedette all'esterno.
19: Dunque, allora, Bossi, auguriamo la buonanotte alla Lega.
15: Grazie.
19: Sì, non credo che...
15: Siamo tutti qua, non ci siamo solo noi, sono anche gli altri giornalisti che sono proprio accampati praticamente, possiamo dire, qui fuori, e lo spazio non è molto qui nella sede della Lega per i giornalisti e stiamo tutti aspettando.
5: Lo hai visto o hai notizie?
7: No, sempre silenzio qui dalla villa di Berlusconi ad Arcore, anzi il cavaliere non si è ancora presentato qui al suo quartier generale, è rimasto per tutta la mattinata nell'altra sua villa, a pochi chilometri da qui, a Macherio. Good morning!

0: se noi questa notte, signori politici, andavamo al night,
1: facciamo meglio
0: tutti insieme con le blue band e aspettavamo domani mattina, hai vinto tu, hai vinto io, non era meglio invece che sto stress?
2: Sì, più certamente. Io ho detto che
0: no. Sì o no?
2: Ma ho detto sì, sempre. Infatti
0: sì, lei è per il sì?
3: Certamente.
0: No, perché adesso vi dico, lei preferisce passare la notte al night, mangiamo, beviamo e poi domani mattina tap.
4: Come sta?
5: Sì, abbastanza bene. Lei sta bene?
4: Io?
5: Sì.
4: Benissimo, perché?
5: Noi siamo, siamo contenti di vederla.
4: Sì?
5: Davvero, sì, non sto scherzando, siamo contenti di vederla perché quando lei ha detto che andava all'estero ci eravamo preoccupati e non sto scherzando, siamo invece assolutamente contenti di vederla nel nostro paese perché abbiamo bisogno di un'informazione pluralista in cui ci siano opinioni diverse che siano di sollecitazione e di critica,
4: io
5: quindi
4: posso
5: la
4: dire,
5: sua è bene accetta.
4: Io posso dire che credo alle sue parole, questo fax mi è appena arrivato, ma chiaramente e viene da Tele Monte Carlo, nel quale mi si dice si ricordi di mantenere l'impegno di andarsene dall'Italia.
5: No, invece noi la invitiamo caldamente a restare.
4: Guardi, io la ringrazio, il fax viene dal 355-84313 che corrisponde a TV Donna, trasmissione di Tele Monte Carlo, ma questo è una battuta. Saluto il professor Prodi, ormai onorevole, quindi possiamo anche scherzare, no, sul fatto che lei sia, possiamo dire, farci delle battute, io ho detto l'Ulivo ha vinto e lei adesso si prepara, abbiamo sentito, giustamente a formare il nuovo governo. Sì.
6: Romano Prodi dunque come leader del centrosinistra italiano siglò accordi di desistenza con il principale partito dell'area della sinistra radicale, Rifondazione Comunista, che comunque rimaneva fuori dall'alleanza e portò la sua coalizione alla vittoria nelle elezioni politiche del 96. In quel momento, in alcune circoscrizioni, il partito della Rifondazione Comunista presentò candidati con il simbolo dei progressisti e con l'appoggio esterno dei partiti dell'Ulivo in base a reciproci accordi di desistenza.
7: Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Ho accettato l'incarico con riserva. Sono particolarmente grato al Capo dello Stato per la fiducia dimostratomi e alla coalizione dell'Ulivo per aver indicato il mio nome. Il compito che mi attende, ma posso garantire che il Paese ripone sul nuovo governo che dovrà affrontare le grandi emergenze nazionali a partire dai problemi della Il nostro governo si impegnerà altresì nel dare ogni collaborazione al Parlamento per la realizzazione delle attese riforme istituzionali. Grazie.
6: Così per la prima volta in Italia si creava un unico blocco che oltre ai tradizionali eredi delle culture socialista, socialdemocratica, cattolico, popolare e liberale coinvolgeva anche i postcomunisti e gli ambientalisti. Nel 96 la coalizione dell'Ulivo vince le elezioni politiche prevalendo sul polo per la libertà di Silvio Berlusconi, conseguendo un'ampia maggioranza al Senato, ma senza però riuscire a raggiungere alla Camera dei Deputati, dove necessitava dell'appoggio di Rifondazione Comunista, altro partito nato dalla scissione del PC, con cui aveva stabilito accordi preelettorali come patti di desistenza. Questo provocherà problemi e rallentamenti nei progetti della coalizione, con in particolare la caduta del governo Prodi primo nell'ottobre 1998. Quando la direzione di Rifondazione Comunista decise di ritirare l'appoggio esterno al governo Prodi 1, i parlamentari eletti si divisero. Il presidente del partito, Armando Cossutta, raccolse i favorevoli al proseguimento dell'esperienza del governo con l'Ulivo, facendo partire una scissione da Rifondazione che portò alla nascita del nuovo Partito dei Comunisti Italiani. Tuttavia questa mossa non fu sufficiente e per un solo voto il governo venne sfiduciato con il voto determinante di Silvio Liotta di Rinnovamento Italiano. Ma cosa accade veramente secondo il racconto di Fausto Bertinotti?
8: Mi colpisce che Romano Prodi, dopo 22 anni,
1: ancora, diciamo, schiacciato sotto il senso di colpa che deve provare, ritorna con questa chiave giustificativa, lui che ha inventato i responsabili, perché vorrei ricordare che il suo governo cade perché Prodi e i suoi collaboratori sbagliano i calcoli aritmetici, non le previsioni di futuro. Cioè avevano lavorato per fare la rottura con Rifondazione Comunista, per cercare dei responsabili attraverso la scissione di Rifondazione Comunista. Pensavano di essere al sicuro e per un voto invece sbagliarono i calcoli e cadde
3: Bertinotti,
1: il
3: guardi
1: Prodi.
3: Che ho ritrovato.
1: Ma a parte questo
3: guardi
1: incidente,
3: che ho ritrovato, Bertinotti, prima pagina del Corriere della Sera. Prodi battuto per un voto, cade il governo, perché i voti dovevano essere 313,
1: appunto.
3: Furono 312 e come dice Bertinotti si parlò del famoso pallottoliere di Arturo Parisi, braccio sbagliato. Destro di Prodi, che faceva i conti e li sbagliò.
1: Esattamente. Quindi come si vede, chi decise di rompere la maggioranza di governo? Ricordo semplicemente che diversamente da oggi Rifondazione Comunista sostenne il governo Prodi dall'esterno, senza un ministro, senza un sottosegretario, senza un usciere, dopo che Prodi per tutta la campagna elettorale aveva detto mai coi comunisti. Quindi con generosità facemmo correre quel cavallo che inciaspicò per il Presidente del Consiglio e per la sua presunzione di avere i voti necessari per andare avanti senza quello che l'aveva sostenuto fin lì. La questione però non è di metodo.
3: Mi scusi,
1: è
3: Bertinotti, che noi volevamo a proposito
1: una
3: però di questa
1: finanziaria espansiva, volevamo una finanziaria di spesa su sanità, occupazione e istruzione, e invece dall'altra parte ci veniva proposta una finanziaria di restrizioni.
6: Prodi fu costretto alle dimissioni e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro avviò le consultazioni per l'incarico di un nuovo Premier per evitare nuove elezioni, consentire un nuovo governo di centrosinistra. Venne costituito un nuovo gruppo parlamentare di esponenti, questa volta di centro, l'Unione Democratica per la Repubblica, guidato da Francesco Cossiga e Clemente Mastella, al quale aderì anche il CDU di Rocco Buttiglione, sostenitore della premiership di Massimo D'Alema, che ottenne alla fine la fiducia. In un secondo momento però il CDU tornerà nella coalizione di centrodestra. Romano Prodi fu quindi temporaneamente allontanato dalla politica italiana, sostenendolo come candidato alla Commissione europea. I 5 anni di governo della coalizione ulivista, cioè 1996-2001, portano tra l'altro l'approvazione di leggi di snellimento burocratico, di liberalizzazione economica, di acquisizioni di diritti, miglioramento economico generale, importanti per lo sviluppo dell'Italia, che con il governo Prodi ha consolidato la propria appartenenza all'Unione Europea in coincidenza con l'avvento dell'euro. Tuttavia, in quel quinquennio, pur dotato di una certa continuità esecutiva, si possono riconoscere tratti distintivi individuabili nei tre differenti capi di governo che alla fine si succedettero. Con Romano Prodi l'Ulivo al governo si occupò di rilanciare il paese con un programma riformista europeista in concertazione con le forze sindacali. La sua attività si estende per quasi 2 anni e mezzo, entrando all'epoca al secondo posto nella storia della Repubblica per durata di un esecutivo, superando il governo Moro del 1966. Con Massimo D'Alema vi fu un periodo caratterizzato da un iniziale rilassamento dopo la corsa per il rispetto del patto di Maastricht. In questo momento, per i successivi 5 anni, il leader e promotore dell'Ulivo, Romano Prodi, ha proprio l'incarico di svolgere le mansioni di Presidente della Commissione europea. Termina dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni regionali del 2000, di cui D'Alema si assume la responsabilità e si dimette. Sotto la guida di Giuliano Amato, per un anno, con ormai un consolidato risanamento economico alle spalle, ci fu il tentativo di recuperare negli aspetti più duri ad evolversi nell'economia italiana, come l'occupazione. nella seconda parte del lato oscuro della verità. Continuiamo a raccontare gli anni 90 con la stagione, questa volta, delle riforme istituzionali fallite.
8: Il lato oscuro della verità.
9: Sono le 19 e 28 minuti.
10: Radio Podcast, il meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne, tanto vento sull'Italia. Fenomeni anche intensi, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, episodi di instabilità sparsa possibili su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco Emiliano. Vento da ovest protagonista. In giornata condizioni meteo buone praticamente su tutte le regioni, ma verso sera atteso un graduale peggioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
10: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
8: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
6: L'avvocato Giovanni Maria Flica, che fu ministro di Grazia e Giustizia del governo Prodi 1, prima delle elezioni della vittoria dell'Ulivo del 96, si era occupato di scrivere un programma dell'Ulivo sulla giustizia, i cui punti principali prevedevano norme per sveltire i processi e renderli più efficienti, norme anticorruzione per rafforzare la lotta a fenomeni come quello di Tangentopoli, norme per riequilibrare i poteri di accusa e di difesa e renderle totalmente indipendenti dal potere politico, pene più severe per corrotti, corruttori, concussioni ricondotti ad una stessa tipologia di reato, incentivi per chi si pente e collabora per rompere il patto criminoso di omertà tra chi ha pagato e chi è stato pagato con le tangenti, responsabilità penale della persona giuridica, ad esempio i reati connessi alla politica di impresa. All'epoca alcuni magistrati si mostrarono scettici sul fatto che questo programma sarebbe stato seguito poi dall'Ulivo e prospettarono che invece sarebbero state varate riforme volte a minare l'indipendenza della magistratura o affossare le iniziative giudiziarie sulla corruzione. Un giorno Piercamillo Davigo disse che i progressisti ci distruggeranno e lo faranno con più astuzia di quelli del centrodestra, senza farsene accorgere, senza strillare e questa volta senza nemmeno incontrare ostacoli dall'altra parte. Saranno tutti d'accordo quando si tratterà di disarmarci. Tale proposte di riforma, quelle che vennero approvate, passarono con maggioranze del 90-95%, dovute essenzialmente ad accordi con l'allora opposizione di centrodestra. Sono gli anni in cui maggioranza di centrosinistra e minoranza di centrodestra tentano la strada delle riforme condivise. Nasce infatti nel 1997 la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che esaminò un progetto che prevedeva una riduzione dei parlamentari, adottando una tecnica costituzionale che ri-

0: costituzionali, chiamata informalmente bicamerale, fu costituita dunque nel 1997, durante la XIII legislatura, per lo studio e la presentazione di una riforma della Costituzione. Il 24 gennaio del 97 venne promulgata la legge costituzionale, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Si decise la formazione quindi di una bicamerale composta da 35 deputati, 35 senatori, e il 5 febbraio del 97 Massimo D'Alema, allora segretario del PDS, venne eletto presidente con 52 voti su 70, con l'appoggio di Forza Italia e dei centristi del Polo. Vennero eletti tre vicepresidenti: Leopoldo Elia del Partito Popolare, Giuliano Urbani di Fratelli d'Italia e Giuseppe Tattarella di Alleanza Nazionale. A seguito di questo, la Lega Nord abbandonò la commissione per poi rientrarvi a sorpresa il 4 giugno e votare con il Polo il cosiddetto semipresidenzialismo. Un evento importante, anche se avvenuto fuori dal contesto istituzionale, fu il Patto della Crostata. Avvenne il 18 giugno del 97 a casa di Gianni Letta a Roma, in cui il PDS, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Popolari raggiunsero l'intesa per una repubblica semipresidenziale e una legge elettorale a doppio turno di coalizione. Un profilo affrontato nel testo era anche il titolo quarto della seconda parte della Costituzione, attenente infatti ai problemi della giustizia. Il 30 giugno del 97 la bicamerale vota il testo di riforma completo, comprensivo di una parte della riforma dello Stato e di governo, e adesso vengono preannunciati in assemblea alla Camera ben 42.000 emendamenti. Dopo molti colpi di scena con la formazione e il disfacimento di assi inediti da partiti di destra e di sinistra, il 1 febbraio 1998 Berlusconi sorprende tutti ribaltando, con la richiesta di cancellierato e proporzionale, la posizione adottata fino a quel momento. A questa richiesta Berlusconi fa seguire anche un ultimatum il 27 maggio del 98, con l'effetto pratico di rovesciare il tavolo delle trattative. La nota ufficiale della morte della bicamerale viene diramata dal Presidente della Camera Luciano Violante il 9 giugno 1998, quando annuncia all'Aula che Massimo D'Alema gli ha comunicato che in mattinata l'ufficio di presidenza della Commissione ha preso atto del venire meno delle condizioni politiche per la prosecuzione della discussione. Nel 2011 Massimo D'Alema tornò a parlare del fallimento della stagione delle riforme istituzionali, intervistato in pubblico da Massimo Giannini.
1: Perché non lo avete fatto? Per qualche ragione, peraltro aggiungo anche che lei è considerato il simbolo della non realizzazione di quella legge. No, io non so per quale motivo, però no, è un dato di fatto. C'è la visita che lei fece a Cologno Monzese quando disse questo è il Mediaset è un patrimonio dell'Italia e così via. Ma io non voglio insistere su questo, voglio capire perché non l'avete fatto e soprattutto se la farete. E se sarà nel vostro programma di governo, se e mai tornerete a governare?
2: Innanzitutto, diciamo, questa è una vicenda che meriterebbe un'intera serata, perché bisognerebbe innanzitutto dire la verità. La verità è stata totalmente cancellata in un'operazione ideologica che è stata condotta da una parte della sinistra.
1: Da chi, scusi? Nomi e cognomi?
2: È un elenco lunghissimo, comprende anche voi, per esempio.
1: Noi?
2: Sì, voi interamente, diciamo, dal fondatore fino a lui. Perché vede, adesso è complicato.
1: Noi ci siamo battuti
2: è complicato.
1: Per non fare...
2: No. Siete battuti, perché si è detto, una delle tesi di fondo che vengono sostenute in questo dibattito leggendario sulla legge sul conflitto di interessi, è che la legge sul conflitto di interessi non è stata fatta a causa del fatto che c'era la bicamerale. Ora, io dirò

0: Una cosa che è una rivelazione, cioè, mentre c'era la bicamerale che si occupava d'altro, nel mese di marzo del 1998 la Camera approvò la legge sul conflitto di interessi.
1: Me lo ricordo.
0: Perfetto. Allora,
1: e noi plaudemmo a quella iniziativa.
0: Benissimo. Allora,
1: poi che è successo?
0: Aspetti, no, però se lei nota, lei deve notare, come dire, la clamorosa menzogna di cui io sono vittima in questo caso, cioè la tesi secondo cui la bicamerale impedì l'approvazione della legge è un falso storico. Sarebbe sufficiente sfogliare gli atti parlamentari per rendersene conto, ed è una menzogna che è stata usata contro di me per fini di lotta politica. Questa è la verità, anche all'interno del centro-sinistra. È una menzogna clamorosa, perché, ripeto...
1: Ma chi è il colpevole?
0: No, aspetti, chi è il colpevole? Diciamo i fatti.
1: Lei ce l'avrà un'idea, via.
0: Beh sì, ma io non voglio litigare, no, con
1: è troppo
0: nessuno.
1: Facile dire,
0: guardi,
1: il gruppo espresso, via.
0: Guardi,
1: tu, diciamo serio,
0: Giannini, no. Io ritengo, a me non dispiace fare la lotta politica, e a volte la faccio anche con asprezza, ma mai con le bugie. Quella con le bugie l'ho solo subita, diciamo. Benissimo. Allora, partiamo da questo dato. L'affermazione che è nella testa di una parte del popolo della sinistra che la bicamerale è falsa completamente. Allora, che cosa accadde? Accadde che una volta, diciamo, approvata dalla Camera quella legge, quando cadde la bicamerale, perché in bicamerale noi avevamo approvato una norma costituzionale che era una norma di chiusura che avrebbe risolto il problema, perché avevamo introdotto il principio che sui casi di ineleggibilità decideva la Corte Costituzionale e non il Parlamento, che era la vera soluzione, perché il vero tema del conflitto di interessi era di stabilire la ineleggibilità di chi aveva concessioni pubbliche del tipo di quella che ha, perché lì era il punto vero. Benissimo. Quando cadde la bicamerale e la legge andò al Senato, bisognava rafforzare la legge. Fummo noi, a quel punto ci fu, io andai al governo, io nominai sottosegretario alla presidenza del Consiglio il professor Stefano Passigli, perché, essendo uno dei maggiori esperti dell'argomento, lo misi nel governo con l'incarico di seguire l'approvazione della legge sul conflitto di interessi. Quindi, addirittura io avevo un membro del governo con questo incarico. E la legge fu portata in discussione al Senato, con le correzioni che erano necessarie per renderla più efficace, dopo che era venuto meno la riforma costituzionale che avrebbe, secondo me, molto rafforzato quei principi. Dopo un'aspra, a quel punto ci fu l'ostruzionismo da parte della legge, perché la legge introduceva il principio dell'ineleggibilità. Dopo un'aspra battaglia fu approvato nel nuovo testo al Senato, poi cadde il governo D'Alema. Del sottoscritto, 2000 perdemmo le elezioni regionali, io mi dimisi e cadde il governo. A quel punto la legge che era stata approvata nel nuovo testo doveva tornare alla Camera. C'era un anno di legislatura, il centrosinistra decise, si riunirono e decisero di dare la priorità alla riforma federalista del titolo quinto della Costituzione. Dissero: noi non possiamo portare due leggi così impegnative in un anno, la priorità è questa. E la legge sul conflitto di interessi, che ripeto, avevamo approvato alla Camera e poi in una versione modificata al Senato, cadde e non fu, l'iter non fu completato. Ora, io non voglio dare la colpa a nessuno, perché nel contesto specifico in cui fu presa quella decisione, non da me perché io non c'ero più, io mi dimisi e me ne andai, posso persino capire le ragioni. Ma voglio dire che quelli che erano intorno a quel tavolo poi avrebbero dato la colpa a me, l'ho trovato singolare, diciamo, proprio storicamente singolare. Cioè una deformazione dei fatti. E aggiungo una cosa, che tra tutti lì, abbiamo sbagliato, tutti, ma tra tutti, quello che si è battuto in modo più intransigente è stato sottoscritto. Fra l'altro, la tanto odiata par condicio, che l'unica norma contro Berlusconi l'ho fatta io con un decreto, avendo contro metà del centrosinistra che mi diceva che era illiberale quando lo feci, diciamo. Quindi è vero, abbiamo sbagliato, ma su questo errore si è innestata una delle operazioni ideologiche di deformazione e di avvelenamento della lotta politica del centrosinistra più gravi di questi anni. Soltanto il fatto che io sono una persona enormemente paziente, Giannini, fa sì che abbia sopportato tutto questo per anni, e ogni qualvolta qualcuno è venuto a farmi delle interviste, eccetera, io conservo in ufficio una pila così, sono gli atti parlamentari che dovrebbero rappresentare la base di conoscenza minima per tutti quelli che si pronunciano su questo tema senza saperne nulla, ma sulla base di una prevenzione, e cioè che D'Alema e la bicamerale hanno impedito di fare la legge sul conflitto di interessi, quando la verità fu esattamente l'opposto. Ora, io mi sono chiesto molte volte com'è possibile che nel dibattito politico del centrosinistra ci sono delle menzogne che sono diventate verità.
1: E che risposta si è data?
0: Sarebbe molto lungo dare una risposta. Dedicheremo un'altra serata a questo tema.
1: Non ha neanche detto chi è stato il colpevole. Comunque, vabbè, ce lo spiegherà un'altra volta.
2: Solo anni dopo, nel 2014, mentre Matteo Renzi, diventato primo ministro in seguito all'esploit ottenuto alle elezioni europee, tentava un accordo sottobanco con il centrodestra tramite Verdini, Massimo D'Alema ammise a Lili Gruber che forse la strategia della bicamerale, cioè un accordo alla luce del sole, era sbagliata.
3: Prima di approfondire questo aspetto, Presidente D'Alema, devo tornare ancora a Renzi, perché lei con la bicamerale a suo tempo tentò di concordare con Berlusconi le regole del gioco e tutti la criticarono, ancora oggi la criticano, dicendo che lei voleva fare un inciuccio con Berlusconi. Perché di Renzi nessuno lo dice?
0: Forse perché io l'ho fatto in Parlamento con una commissione parlamentare, anziché andare con Verdini da una parte. Forse avessi cercato una via breve, mi fossi rivolto a Verdini, sarei stato esaltato anch'io. L'avrei sbagliato.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tanto vento sull'Italia. Fenomeni anche intensi, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, episodi di instabilità sparsa possibili su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco Emiliano. Vento da ovest protagonista. In giornata condizioni meteo buone praticamente su tutte le regioni, ma verso sera atteso un graduale peggioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: hate that it's true, I'm still in love with you.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tanto vento sull'Italia. Fenomeni anche intensi, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, episodi di instabilità sparsa possibili su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco Emiliano. Vento da ovest protagonista. In giornata condizioni meteo buone praticamente su tutte le regioni, ma verso sera atteso un graduale peggioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ventilazione sostenuta sulla penisola, precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano, correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ventilazione sostenuta sulla penisola, precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore, ventilazione sostenuta sulla penisola, precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano, correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, ventilazione sostenuta sulla penisola, precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, ventilazione sostenuta sulla penisola, precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, ventilazione sostenuta sulla penisola, precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Luna.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, con qualche addensamento e locali piovaschi limitati all'estremo nord-est, all'arco alpino e alla dorsale appenninica centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane sole quasi ovunque, ad eccezione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito